0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2016.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2017.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, Rugiada. Ma

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per favore.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: Nuclei.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2002.

0: San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday. 2003.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 2006.

0: Amarino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic volume 6. Anche no, grazie. Lascia fare.
1: Ok.
0: Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al campo Bruno Reffi e domenica 7 giugno in piazza Sant'Agata.
1: Guest, contest, talk, sport, DJ set, freestyle, breakers.
0: Va a vedere se fuori piove per cortesia. Che...
1: Vado.
0: Segnati le date 6 e 7 giugno, Republic volume 6, e quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Rap.

0: Ci siamo!
1: Sì, che dite Santa Gendi, oggi come qual è quella discoteca che andavate una volta e che ancora vi fa dire, oh, che bei ricordi. Allora, la discoteca in particolare non c'è.
0: Non c'è.
1: Penso di averle girate tutte.
0: Sì.
1: Tanto non paghiamo mai da nessuna parte.
0: Ah, però.
1: Per via di amicizie.
0: Sì.
1: Però se ce n'è forse una che deve... Che
0: qual
1: mi
0: è?
1: Dice, oh, che bei ricordi, così dico, Simbo,
0: l'Alta Repubblica.
1: Estate 97. Vocalist Marco Moda, yeah. Oh, buon, un saluto.
0: Grazie Davide. Allora avete capito che oggi vi chiediamo come si chiamava la discoteca della vostra giovinezza, che ancora oggi vi fa dire che serate indimenticabili. 335-104-1027.
2: Allora, la discoteca dalle mie parti era Cairo Montenotte in provincia di Savona e si chiamava La Perla.
0: La Perla.
2: Serate indimenticabili, effettivamente.
0: Okay.
2: Molto spesso succedevano le risse, perché quelli di Savona andavano a Cairo Montenotte, che nel basso Piemonte, appunto, a fare rissa con i piemontesi. I piemontesi li aspettavano,
0: ma dai.
2: I savonesi non vedevano l'ora e vabbè. E... io, grazie a Dio, sono stato l'unico, uno dei pochissimi savonesi che non ho mai fatto rissa dentro la discoteca,
0: bravo,
2: neanche fuori.
0: Bravo,
2: vabbè,
0: bravo.
2: Ragazzi, vi saluto, un abbraccio grande e arrivederci alla prossima, al prossimo contatto.
0: Al prossimo sondaggione. E c'è qualcuno che stava cercando il nome del locale.
3: L'ho trovata.

0: L'ho trovata.
1: Ah, vale.
0: Ho cercato su internet perché sennò non me lo sarei mai ricordato.
1: E come si chiamava?
0: Si chiamava Fitzcarraldo.
1: Ah,
0: naturalmente
1: sì.
0: Non esiste più. Perché
1: forse esiste ancora,
0: boh,
1: però.
0: Ma è perché, come tutte le discoteche belle, tipo il Paradiso a Rimini, ormai non esiste più. Mm. Però era la discoteca della mia gioventù.
1: Ciao. Va bene, ciao.
2: Ciao a tutti, sono Anto.
1: Ciao Anto.
2: Beh, le mie discoteche preferite, guarda, ti dico la verità.
1: Sì.
2: Erano il Bulbul a Castro Terme.
1: Ok.
2: E la Bussola a Fratta Terme.
1: Ah, ok.
2: E dai, lì ci siamo veramente divertiti tanto, perché per noi il divertimento non era bere, sbronzarsi e fare cazzate.
1: Ah,
2: era solo ballare e divertirsi.
1: Giusto.
2: Al massimo qualche cannetta, dai, così.
1: Così, dai.
2: Però veramente, veramente un divertimento unico.
1: Ok.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, Anto.
3: Bella, sì.
1: Ciao, Guido.
3: Beh, guarda, la mia discoteca della giovinezza, che non è proprio tanto una discoteca, ma è stato lo stadio.
1: Ah, lo stadio.
3: Io preferivo andare allo stadio a vedere vincere la Roma.
1: Beh, ci sarà.
3: Cantagrazzi Roma.
1: Eh sì.
3: Quindi per me era quella la discoteca.
1: Non ci sarà stata comunque.
3: Poi dopo, in età avanzata, dove comunque avevo anche la patente, praticamente sono venuto al Paradiso.
1: Paradiso di Rimini.
3: Al Paradiso proprio a Rimini.
1: Bello, bello.
3: E dico che mi ha lasciato un bel ricordo.
1: Bellissimo, sì.
3: Bellissimo,
1: veramente.
3: Bellissimo.
1: Okay.
3: Tanta malinconia, queste discoteche che non ci sono più. Bella, zì!
1: Ciao, Guido!
4: Fuori onda.
3: Mm. Ah, sì. Detto fra me e te,
1: sì.
3: Tanta malinconia perché c'è tanta fila. Ma tanta, ammazzetti, come dal fioraio.
1: Tanta fila.
3: Bella, zì!

0: Mind.
1: Sì, chi è?
2: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti.
1: Ciao,
2: ciao Marco. Allora, io da giovine andavo in discoteca nelle nostre bellissime colline.

0: linee romagnole, mm-hmm, per l'esattezza il Velvet. È stato smantellato alcuni anni fa e porto dei grandissimi ricordi di questa discoteca.
1: Anch'io.
0: Odore pungente all'interno e musica spettacolare.
1: Sì,
0: diciamo rock, punk,
1: elettronica.
0: Bella musica, bella. Il mio genere.
1: Mm-hmm.
0: Ma soprattutto i concerti. Abbiamo avuto dei nomi importantissimi come concerti nella nostra zona.
1: Mi ricordo.
0: Quindi niente. Grazie Velvet, ciao a tutti.
1: Ciao Lela. Allora, avete capito che oggi vi chiediamo come si chiamava la discoteca della vostra giovinezza, che ancora oggi vi fa dire wow, che serate indimenticabili.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
2: Che bello questo sondaggio, parlare delle discoteche.
1: Sì.
2: Ma che ne sanno quelli di oggi?
1: Sanno, cosa? Di quale locale parliamo?
2: È difficile la scelta.
1: È difficile.
2: Difficile.
1: Infatti
2: anche
1: sì.
2: Anche perché essendo di Riccione, io le discoteche più o meno le ho bazzicate tutte della Riviera Romagnola.
1: Ok, però.
2: E anche quelle dell'entroterra, mm-hmm, anche quella sul monte dove c'era un certo vocalist lì,
1: Simbo,
2: un certo Marco Corona. Sì.
1: Sempre
2: anche
1: io.
2: Fatto.
1: Sì. Ok.
2: Però quella che mi è rimasta nel cuore,
1: qual è?
2: Sinceramente,
1: dilla.
2: Valle Chiara.
1: Valle Chiara.
2: Anche perché ci ho passato le prime domeniche pomeriggio, quelle lì non si scordano mai, altre che
1: certo.
2: Serate.
1: Voto
2: il Valle Chiara, Viale Ceccarini, Riccione.
1: Riccione.
2: Ciao Marco.
1: Ciao Barbara.
2: Che ricordi. Bello.
1: Oggi sì, infatti c'è il sottofondo, ti sblocco un ricordo.
3: Eccomi Marco, ecco la mia risposta.
1: Stefano.
3: Se dire la verità, se posso, sono tre.
1: Tre.
3: Intanto cominciamo dall'ordine in cui le avevo frequentate.
1: Vai.
3: La prima è stata il Papillon. A Riccione, in Delle Granci.
1: Sì.
3: Poi dopo sono passato al Pompo in Delle Ciccarini, Lato Monte, ex Maxi Club.
1: Mm-hmm.
3: E l'ultima in ordine in Valle Chiara, sono le tre discoteche in cui io ci ho lasciato il cuore.
1: Però
3: se devo fare una classifica di queste tre, metto.
1: Quali metti?
3: Al primo posto il Valle Chiara, poi il Papillone, poi il Pompo.
1: Però spiega perché.
3: Poi perché. Valle Chiara.
1: Perché va?
3: Una domenica sera del 2 gennaio 1983. Ho incontrato quella che adesso è mia moglie.
1: 83?
3: Dopo 43 anni.
1: Mamma mia.
3: Grazie. Perciò non può non andare al primo posto.
1: Ok.
3: Va bene. Grazie, buon contatto a
1: tutti. Ciao Stefano.
3: Come avrai sentito e ascoltato Marco oggi, mi sono renatolizzato. Ho fatto un po' il lumacone.
1: Un po' sì.
3: Concedetemi. Una volta ogni tanto. Ricordare quanto ho incontrato mia moglie.
1: Sì, tu ogni volta giudicavi.
3: Mi ha preso il diabete. Ciao.
4: No, Stefano.
1: No.
4: Ti sei renatizzato anche te.
1: No.
4: Sei caduto nel barattolo del miele. Ma fai davvero? Ma davvero fai? No. Non si può sentire sta roba.
1: No.
4: Non si può sentire. Io dopo questa abbandono, Stefano. Io abbandono.
1: Anche noi.

0: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: 22, 23, 24 maggio Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
9: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
8: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Rewind.
1: Marco,
2: che succede?
1: Che ricordi?
2: Oggi
1: l'Ecos,
2: sì,
1: di Santa Monica verso Misano.
2: Discoteca.
1: Adesso
2: oggi
1: c'è l'Interè anche vicino, invece ormai non c'è più. Lì ci ho passato le serate più belle della mia vita, ho conosciuto le persone più belle in assoluto. Io e mia sorella lì abbiamo i ricordi più belli. Eravamo sempre lì praticamente, anche lunedì d'estate sempre lì.
2: Sempre
1: andavamo
2: lì,
1: a casa, ci facevamo la doccia e andavamo a lavorare.
2: Che
1: bello, fantastico. L'Ecos nel cuore per sempre.
2: Sì, ciao. Ciao Sabri, anche perché vi stiamo chiedendo nel sondaggione di Stabiliamo un contatto, come si chiamava la discoteca della vostra giovinezza.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Diglia, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao.
3: Marco, sondaggio oggi. Il nome della discoteca dove ho passato la maggior parte della mia gioventù. Io non ho dubbi, è lui, il paradiso.
2: Paradiso di Rimini.
3: Peccato che l'hanno chiuso, ma che seratone. Che seratone.
2: Che ricordi.
3: Be the Lord Generation. Mamma mia, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ciao Marco.
2: Ciao.
4: Allora, il sondaggio di oggi mi fa venire la lacrimuccia perché? Pensando alle discoteche che c'erano, tanta roba.
2: Tanta
4: Mamma
2: roba,
4: mia.
2: Sì, è vero.
4: Allora, diciamo con una vena di tristezza, che il Symbol era veramente stupendo all'ingresso, la piscina, e anche lì che belle serate. E
2: che malinconia.
4: Adesso vedere quei palazzoni lì vuoti.
2: Ah, quello sì.
4: Mamma mia. E poi direi Paradiso. Paradiso anche, che belle serate. Non riesco a scegliere tra le due, perché fra tutte e due è tanta nostalgia.
2: Roba. Sì.
4: Però ho fatto un vocale un po' triste, quindi direi Symbol, benvenuti sulle mani.
5: Giacomo, l'ex muradora ad Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di Stabiliamo un contatto.
2: E torna anche lui.
6: Ehi, ciao Marco.
2: Ciao.
6: Contatto da Ravenna.
2: Benvenuto.
6: Ah, che ricordi.
2: Che ricordi,
6: Andiamo molto indietro.
2: Sì?
6: Io mi ricordo benissimo.

0: posto che purtroppo non c'è più.
1: E qual è?
0: Si chiamava la Porta d'Oro a Bertinoro.
1: Porta d'Oro.
0: Di Bertinoro proprio.
1: Sì, ok.
0: Quante serate passate lì, la musica molto bella, varie, che variava un po' di tutto, mettevano un po' di tutto. Quante dormite sono.
1: Ma come dormite? Ma...
0: perché purtroppo ci andavamo spesso il venerdì sera. E il venerdì sera, dopo una settimana di lavoro in cantiere,
1: hai ragione.
0: La stanchezza era tanta. Sì, mamma mia.
1: Ci sta.
0: Mi ricordo ancora di un mio amico che mi disse che riuscì una sera addirittura ad addormentarmi appoggiato a una delle casse. Pensa a te quanto ero cotto. Però vabbè, ci sono anche divertito.
1: Vabbè,
0: a proposito di discoteche,
1: voglio
0: parlare di un aneddoto. Io conoscevo uno che.
1: Che?
0: A cui piacevano quelle un po' stagionate.
1: Vabbè,
0: andare sempre a ballare, a ballare. Cercare
1: di
0: da imbroccare questo posto che è a Cervia.
1: Sì.
0: Di cui non potrò dire il nome, ma inizia per K. E noi amichevolmente lo chiamavamo lo stalletto, la porcilaia.
1: Ok.
0: Questa cantera fine sto posto. Comunque imbrocca uno, la porta fuori, si incantonano in macchina e fa lui. Ma tu li fai 69? E lei, ah sì sì, il mese prossimo.
1: No.
0: Ciao
1: Marco.
2: Giacomo, che sei
1: davvero. Poi tra l'altro ce l'avevi già raccontata, eh?
0: Sì, lo so, anche questa l'avevo già raccontata, ma ci stava troppo bene. Era proprio a fagiolo.
3: Vabbè. Cambio canale.
1: Anche noi, anzi, noi vi salutiamo.
4: Peggio di così non può andare.
1: Noi torniamo domani a partire dalle 16. Grazie per averci seguito. Marco Corona e Paulino Zanetti vi salutano.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno da Filippo Mariotti. Slitta a lunedì il voto in consiglio sulla commissione d'inchiesta relativa al cosiddetto caso bulgaro. Nel dibattito sono emerse forti distanze tra maggioranza e opposizione, soprattutto su tempi e composizione dell'organismo. AR ha ritirato il proprio progetto di legge, mentre restano in esame quelli di maggioranza e opposizione, con l'obiettivo di arrivare a un

0: testo condiviso. Intanto l'Aula ha discusso anche la legge di iniziativa popolare sulla fibromialgia, poi assegnata alla Commissione Sanità. La cronaca, archiviata definitivamente l'inchiesta sulla morte degli alpinisti Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due escursionisti di Sant'Arcangelo deceduti sul Gran Sasso nel dicembre 2024. Il GIP di Teramo ha escluso responsabilità penali nella gestione dei soccorsi, respingendo l'opposizione dei familiari. Secondo gli inquirenti, furono le condizioni meteo estreme a rendere impossibili gli interventi di recupero sia in elicottero che via terra. La pagina estera. Israele e Libano hanno concordato di prorogare di altri 45 giorni il cessate il fuoco in vigore dal 16 di aprile, lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano. I negoziati politici riprenderanno il 2-3 giugno negli Stati Uniti. La tregua resta però fragile, continuano infatti scontri e bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Solo negli ultimi giorni decine le vittime, secondo Beirut. Ed è il giorno della finalissima dello Eurovision Song Contest di Vienna, con i 25 paesi finalisti pronti a sfidarsi sul palco. Oltre agli artisti qualificati nelle semifinali, in gara anche le Big Four e il rappresentante dell'Austria, paese ospitante. Favorita nei pronostici resta la Finlandia davanti all'Australia e alla Grecia. Appuntamento alle 21 in diretta su San Marino RTV canale 550 con il commento di Anna Gaspari e Gigi Restivo. E infine lo sport, con il baseball. Esordio con sconfitta per il San Marino nella serie contro la Fortitudo Bologna alla Gianni Falchi. Gara 1 termina 7-2 per i padroni di casa, che ribaltano il vantaggio iniziale sammarinese già nel secondo inning grazie ad un parziale da 4 punti. Per San Marino da segnalare le due valide di Angulo e Colmenares questa sera, gara 2 a Serravalle. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm, scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata ancora instabile sabato sull'Emilia Romagna, a tratti perturbata a causa di questa saccatura di aria fredda che continua a stazionare sull'Italia ancora per questa giornata. Possibili dunque piogge temporali, sebbene alternate a parentesi asciutte parzialmente soleggiate. Le temperature saranno sotto la media, quasi di stampo autunnale, con anche la neve sull'Appennino a quote medio-alte. Poi domenica invece break soleggiato, preludio però a una settimana che potrebbe essere più stabile, ma soprattutto più calda, almeno nella prima parte. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
3: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
8: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa

0: espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
1: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: San Marino Classic, la radio dei grandi.
1: Radio San Marino per il sociale.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene.
2: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
4: Ho subito una domanda di quelle a cui non è facile rispondere. Come ve la cavate con le password, i codici? Si parla spesso, no, di scarsità di sicurezza, ma non è quello il mio intento. Vi capita mai di ritrovarvi, non so, un attimo davanti al bancomat e avere un vuoto cosmico? Adesso io naturalmente non mi stavo riferendo a quello, perché ognuno di noi nasconde un codice da qualche parte, non come ha fatto una signora della provincia di Macerata che ha messo la tessera del bancomat e il cartoncino col numero appiccicato dietro. Cioè no, non va bene così, proprio no, eh. Ok, perfetto. A parte questo, no, io stamattina adesso non mi ricordo la credenziale, ma per entrare nella partizione nel server aziendale, vabbè, che volete fare, a ognuno le sue beghe. Ho fatto tardi ieri sera e stamattina sono veramente un uomo finito nella vita. 9:33 minuti, ma è pronta la musica a salvarci nel weekend loco. Benvenuti.

0: Era l'appuntamento con Craig David, The Walking Away, intanto che ci ha riportato proprio al 2000, ne sono passati di anni, lasciate stare pallottoliere e invece concentratevi su quelle che sono le novità, perché sto per esporre un'altra delle canzoni che è destinata a diventare numero uno di domani. In questo caso è il ritorno discografico, è il nuovo singolo di Pinguini Tattici Nucleari, New Play di questa settimana, e Sorry Scusa Lo Siento.
1: Ascolti i successi di

Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento. Siete ovviamente immersi nel Weekend Loco e dove? Se no, stavo pensando. Allora, siete con Roberto Bagazzoli, naturalmente, in questo sabato uggiosetto. Se non altro speriamo che il tempo dia anche un po' di tregua. Comunque la situazione domani dovrebbe evolvere in una giornata di sole, cosa che naturalmente molti auspicano. Mi sembra anche giusto. Voglio dire, anche perché comincia a essere un po' stressandina la cosa, no? Ecco, uscire di casa, aprire la finestra la mattina e già ritrovarsi, no, con un impatto, sì, grigio, ecco. Quindi, insomma, comincia a essere fastidioso. Le giornate si sono allungate. Adesso ci sarebbe un bisogno di un... anche se la primavera è strana, no? Nel senso, è estremamente variabile. Ci sarebbe bisogno adesso di sole... di bella luce, ecco, ne abbiamo, almeno io ne ho bisogno, forse in un'altra vita ero un Ficus Benjamin. Ripensando a qualcosa, Vasco Rossi, Va che è meglio su Radio San Marino, ecco, siamo qui.

0: giornata.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol. La musica delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: Ed eccomi qua pronto a farvi fare un bel viaggio nel tempo con la nostra collection che ci porta nel 1976. Una canzone che l'anno prima venne incisa da Errol Melvin and the Blue Notes con la collaborazione del grande Teddy Pendergrass. Siamo immersi nell'R&B, Thelma Houston, Dolly Me This Way.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Houston, Don't Leave Me This Way, 1976 nella nostra collection. Allora parliamo di un caso di shrinkflation. Adesso ci siamo capiti, no? Le confezioni che si rimpiccioliscono dei prodotti e non so, hanno lo stesso costo o magari anche aumentato. È accaduto anche in Germania recentemente per una nota marca di cioccolato che c'è anche da noi, adesso non voglio scendere nello specifico. La tavoletta è passata da 100 a 90 grammi senza che la cosa venisse segnalata, cioè la confezione è stata lasciata così, solo che in Germania se ne sono accorti che manca un millimetro di cioccolato e c'è stato naturalmente è scattata una denuncia che è stata presentata da un'associazione di consumatori nel tribunale di Brema. È un inganno bello e buono, adesso si è in attesa di capire quello che succederà. Comunque nella confezione deve essere assolutamente segnalato.
1: In qualche modo sono scelte tue.
0: Basta di fare i furbi.
1: Anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Su San Marino sono le 10 in punto, questo è l'appuntamento con il Weekend Loco, siete con Roberto Bagazzoli, vi sto accompagnando fino a mezzogiorno di questo sabato, è il 16 maggio, non so, magari qualcuno l'ha scambiato per dicembre, no, ecco, è maggio, quindi insomma, riprendiamoci la primavera, assolutamente. Nel frattempo, come sempre, c'è un bel carico di musica e andremo a curiosare in giro per il mondo cosa buona e giusta. Pronti a ripartire fra poco con i trendy Drops of Jupiter, subito Serena Brancale, Levante ed Elia.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6, due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al Campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in Piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date, 6 e 7 giugno, Republic Volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis, non fartelo raccontare. Republic!
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa, prezzi bassi sempre.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

0: words, more vivid in ways, what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Mick Fabulous su Radio San Marino, sono le 10:12 minuti. Siete insieme a Roberto Pagazzoli. Questo è l'appuntamento con il Weekend Loco. Parliamo di atti di generosità, insomma, di grande bellezza. Nel garage di Krista Richard, lei si chiama così, a Moncton in Canada, non ci sono semplicemente biciclette accatastate, ci sono pomeriggi all'aperto, amicizie di quartiere e bambini che finalmente riescono a pedalare insieme ai loro coetanei. Da 14 anni questa donna porta avanti un progetto che si chiama Bikes and Trikes for Everyone, raccogliendo biciclette e tricicli donati, riparandoli e consegnandoli gratuitamente alle famiglie che non possono permetterseli. Il programma è diventato un piccolo punto di riferimento per la comunità locale. Le bici vengono raccolte durante tutto l'anno, sistemate con pazienza e poi ridistribuite fra aprile e ottobre. Solo lo scorso anno Richard ha regalato più di 400 biciclette, mentre quest'anno ha stabilito un nuovo record: 88 consegne in un solo giorno. Sono numeri importanti per un'iniziativa gestita quasi interamente da volontari e sostenuta soprattutto dalla proprio determinazione di questa donna che vorrei proclamare ufficialmente fra gli straordinari che riescono a fare cose importanti, naturalmente per gli invisibili oppure quelle persone che sono in un momento di debolezza economica, e ce ne sono sempre di più. Ecco Mina su Radio San Marino in questo sabato con Te sarà diverso.

Comuni immortali, perché è possibile anche essere comuni immortali, non lo so, insomma, ecco, è un tentativo che io non farei, nel senso che non è un argomento che non vorrei approfondire, perché, cioè, anzi, ogni tanto è bello, no? Potersi crogiolare nella propria normalità, nella propria, no? Anche nei propri limiti. Ecco, faccio un esempio: io sono una persona molto goffa, molte cose che faccio, no? In casa, quando cucino, quando sistemo le cose, comunque capita di combinare qualche guaio. Sono capacissimo, non so, di macchiarmi appena uscito di casa, no? Pulito, lindo, mentre vado al lavoro, faccio colazione, io, colazione, mi bollo, finito là, cioè, no? Ecco, non ho nessuno che mi abbaia dietro perché mi sono sporcato, fortunatamente, perché lavo da solo. Però a un certo punto, se le prime volte ti arrabbi, poi ci ridi anche su della tua goffaggine, no? O anche dei propri limiti, come stavo dicendo. Imagine Dragons Zero.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile, tanti articoli convenienti e imperdibili.

0: e il sabato mattina fino alle 12.30.
1: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
4: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
5: Siamo arrivati alle 10:33 minuti, al 30° minuto di ogni ora. Andiamo alla scoperta di quelli che sono i numeri uno di domani. C'è stato il cambio ufficiale, no? Ecco, accade un po' come si cambiano le lenzuola, la biancheria, no? Del bagno. Una volta a settimana questo accade, il venerdì, dal nostro ufficio musica. E allora pronti, perché c'è il nuovo singolo di Irama, la canzone Cabana.

Soa a portarvi nella nostra compilation, fra poco Lady Gaga e Doichi con Runaway, Nina Zilli con L'uomo che amava le donne, cominciano The U2 con The Sweetest Thing.

tantissimi a fare il nostro viaggio su quelle che sono le iniziative che sono sul nostro territorio naturalmente in questo fine settimana. Volevo segnalarvi un appuntamento imperdibile: Epoca di Vino torna sul mare a Viserba per una giornata di degustazioni. Accadrà domani l'evento che unisce il fascino delle auto storiche al piacere della degustazione di vino, una giornata intera a ingresso libero tra motori d'altri tempi, stand gastronomici, DJ set, convivialità e atmosfere dal sapore decisamente vintage. Ricordo allora domenica dalle 9:45 l'appuntamento è a Viserba con l'epoca di vino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa.

0: coppia di produttori che porta avanti due progetti negli anni 70 con due nomi diversi. Uno era Didi Sound, non so se li ricordate, e l'altro con il loro cognome, ovvero La Bionda. Sono esattamente i fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda che portano a successo One For You, One For Me nel 78.
1: Rivivi insieme a noi.

10:50, era il 1978. Abbiamo parlato di iniziative umane che sono fantastiche. Parliamo anche di quelle di due cani che sono veramente speciali. Parliamo di incendi boschivi. Ci sono boschi che dopo un incendio sembrano, no, aver perso perfino rumore, restano tronchi anneriti, terra scoperta, erba bruciacchiata, un odore, no, ecco, secco, che arriva quando il fuoco già finito il suo lavoro e gli esseri umani resta la parte quella lenta, no, rimettere qualcosa al posto di ciò che è sparito. In Cile hanno trovato una risposta a questa attività. Sono tre border collie che hanno dei piccoli zaini che vengono portati a spasso, naturalmente, a correre in mezzo a queste terre brulle con semi che poi diventeranno alberi, diventeranno erba, faranno risorgere i boschi che sono stati colpiti dal fuoco. Quindi complimenti a Das, Olivia e Summer, che si occupano di questo compito veramente speciale. Paolo Aiezzi, stessa direzione adesso su San Marino.

0: Buongiorno su Radio San Marino, le 11 l'informazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno da Filippo Mariotti. La politica a San Marino slitta a lunedì. Il voto in consiglio sulla commissione d'inchiesta relativa al cosiddetto caso Bulgaro. Nel dibattito sono emerse forti distanze tra maggioranza e opposizione, soprattutto su tempi e composizione dell'organismo. Alleanza Riformista ha ritirato il proprio progetto di legge, mentre restano in esame quelli di maggioranza e opposizione, con l'obiettivo di arrivare a un testo condiviso. Intanto l'Aula ha discusso anche la legge di iniziativa popolare sulla fibromialgia, poi assegnata alla Commissione Sanità. La cronaca svolta nelle indagini sul neonato abbandonato a Calesese nel Cesenate nell'ottobre scorso. I nonni del piccolo non sono più indagati per concorso intentato infanticidio, ma per non aver impedito il fatto. In dichiarazioni scritte alla procura, i due hanno sostenuto di essere stati ignari dell'abbandono del bambino, spiegando di essersi concentrati esclusivamente sulla salute della figlia 31enne dopo il parto avvenuto in casa. La donna resta indagata per tentato infanticidio. La pagina estera: un bombardamento israeliano ha colpito ieri la città di Gaza, causando almeno 7 morti e oltre 30 feriti. Secondo il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz, l'obiettivo era Izz al-Din al-Haddad, comandante militare di Hamas nella striscia e considerato uno dei principali leader sopravvissuti del gruppo dopo le uccisioni di Sinwar e Deif. Non è ancora chiaro se al-Haddad sia rimasto ucciso nell'attacco. Tra le vittime anche 3 donne e un bambino. Da oggi in Italia è obbligatoria la targa per i monopattini elettrici. Chi circola senza rischia multe da 100 a 400 euro. Non si tratta di una targa tradizionale, ma di un adesivo identificativo da richiedere sul portale dell'automobilista al costo di circa 35 euro tra bollo e diritti. Il contrassegno, composto da 3 lettere e 3 numeri, va applicato sul mezzo. È rinviato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Inizialmente previsto anche quello per oggi. Lo sport con il baseball: esordio con sconfitta per il San Marino Baseball nella serie contro la Fortitudo Bologna. Alla Gianni Falchi gara 1 termina 7-2 per i padroni di casa, che ribaldano il vantaggio iniziale sammarinese già nel secondo inning grazie a una parziale da 4 punti. Per San Marino da segnalare le due valide di Angulo e Colmenares questa sera, gara 2 a Serravalle. Gli aggiornamenti sul sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata ancora instabile sabato sull'Emilia Romagna, a tratti perturbata a causa di questa saccatura di aria fredda che continua a stazionare sull'Italia ancora per questa giornata. Possibili dunque piogge temporali, sebbene alternate a parentesi asciutte parzialmente soleggiate. Le temperature saranno sotto la media, quasi di stampo autunnale, con anche la neve sull'Appennino a quote medio-alte. Poi domenica invece break soleggiato, preludio però a una settimana che potrebbe essere più stabile, ma soprattutto più calda, almeno nella prima parte. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Grazie a Filippo Mariotti naturalmente per averci aggiornato su quanto accade in Repubblica, in Italia e nel mondo. Grazie anche agli amici di Trebi Meteo che insomma non è che ci hanno dato delle grandi assicurazioni per oggi, ma vabbè, ci sapremo accontentare anche di quello. Oh, io sono riuscito anche a mettere l'ombrello nello zaino del lavoro stamattina. È anche un'opportunità il maltempo, no? Che ti fa almeno recuperare le sinapsi, quelle più arrugginite. Allora, fra poco Supergrass con All Right. Ripartiamo intanto con The Colors, Rolling Stones. Weekend.

Supergrass, All Right, su Radio San Marino, nell'appuntamento con il Weekend Loco fino a mezzogiorno insieme a Roberto Bagazzoli. Parliamo anche di questa iniziativa, salvare e recuperare borghi spopolati, chiese abbandonate, aree naturali fragili, dimenticate, che però custodiscono la memoria collettiva e affettiva degli italiani. E questo è l'intento dell'iniziativa I Luoghi del Cuore, lanciata dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, insieme ad Intesa San Paolo, che è arrivata alla sua 13ª edizione. Si tratta di un vero e proprio censimento nazionale dedicato ai beni culturali e ambientali più amati dagli italiani. Allora, noi possiamo dire la nostra, lo possiamo fare attraverso il fondoambiente.it, questo è il sito per votare il proprio luogo del cuore. C'è una scadenza anche per fare questa operazione, naturalmente di suffragio, esattamente 15 dicembre 2026. Sembra tanto tempo, ma arriviamo a dicembre che manco ce ne rendiamo conto, devo dire. Teddy Sims, Mr. Know It All.

Ramazzotti, la canzone da parla con me, siete su Radio San Marino, appuntamento del weekend con il Weekend Loco con Roberto Bagazzoli fino a mezzogiorno, poi ricordo a mezzogiorno c'è l'appuntamento con la nostra Top 50 questa settimana pilotata dal nostro Paolino. Dunque, capita a tutti di fare le cose in modo automatico, ma sentirsi stanchi, demotivati e stressati non è solo una questione di stanchezza fisica o magari di non riposare bene. La mente manda dei segnali che a volte dovremmo ascoltare. Il nostro cervello, come spiegano gli esperti, chiede di staccare la spina per uscire dalla modalità automatica del sovraccarico cognitivo e emotivo che fa paura. Detto così, diciamo che per esempio un viaggio può rappresentare sicuramente uno stop alla routine, no? Cambiare un paesaggio, cambiare abitudini per qualche giorno, no? Quindi non so se in questo fine settimana avete deciso per veramente di spostarvi, non è stato uno di quei fine settimana da incorniciare, no? Ecco, almeno da come comincia, però vabbè, poi uno avrà dato un'occhiata, non le previsioni meteo, perché magari è una delle prime azioni che facciamo, ecco, poi decidiamo il da farsi. In questo caso, insomma, ci sono tante cose da vedere anche con un tetto in testa, ecco, voglio dire, che possano uscire da quelle che sono le routine quotidiane, gli impegni, gli stress. Samurai J con

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ogni ora c'è un appuntamento, c'è un momento in cui ci concentriamo sulle canzoni nuove, sulle canzoni che hanno un percorso che ovviamente prevede l'arrivo in testa, perché no, anche alla nostra classifica ufficiale, la Top 50, che come vi ho già anticipato sarà in onda a mezzogiorno qui su Radio San Marino questo sabato. Allora, alla scoperta del nuovo singolo di Elisa che si intitola Amore.
2: Ascolti i successi di domani.

Era Elisa con Amore su Radio San Marino. Fra le novità di questa settimana, un ritorno al passato che in un mondo che sempre più abbraccia il digitale in ogni ambito di vita quotidiana, compreso quello scolastico, sembra una vera e propria rivoluzione. Quella che sta facendo la Svezia, uno dei paesi più tecnologicamente avanzati d'Europa e tra quelli pionieri della digitalizzazione scolastica, che ora punta a ritornare ai vecchi cari libri cartacei e soprattutto a carta e penna per scrivere. L'obiettivo è invertire il calo delle competenze degli studenti dimostrato da alcuni test, una transizione che è graduale, già partita dallo scorso anno e terminerà alla fine del 2026 con l'entrata in vigore appunto del ritorno alla scrittura a mano, che io credo sia una gran cosa, perché io non ricordo più manco come si scriveva il corsivo. Adesso io scrivo una specie di stampatello corsivo leggibile, devo dire la verità, insomma, da questo punto di vista direi che ci sto dentro, però ecco, sembra che scrivere, continuare a farlo, faccia bene anche al nostro sistema cognitivo, quindi ecco, teniamone conto e gustiamoci la nostra compilation. Compilation che all'interno avrà Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, Gianna Nannini con Attimo, comincia intanto Britney Spears, Born to Make You Happy.

Gianna Nannini con un attimo a chiudere la nostra compilation. Questo è l'appuntamento con il Weekend Loco, siete insieme a Roberto Bagazzoli, buon sabato. Dunque parliamo dei fans degli Oasis che sperano da tempo che possa arrivare un nuovo album della band. I fratelli Gallagher hanno però sempre smentito queste voci. Poi è una situazione di instabilità non solo fisica ma anche mentale, accidenti anche perché a quanto pare qualche tempo fa Liam Gallagher era stato avvistato in Italia, qualcuno lo aveva incontrato all'uscita di un albergo, chiacchierando aveva parlato di una possibile tappa del loro tour in Italia a Roma, ma vabbè, non se ne è parlato, voglio dire, non se ne sa davvero niente, a meno che sia un tour dei misteri. Ma in questo caso invece è stato pubblicato sempre da Liam, perché è un po' lui la pietra dello scandalo, un video fatto nei pressi degli Abbey Road Studios e vai che è ricominciato un gran vociare, dai che tornano gli Oasis, ma chissà, io ho sempre qualche dubbio. Ecco, Taylor Swift, lei è una certezza.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada. Ma

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
4: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
5: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock dalle 22 su Radio San Marino Classic.
9: Radio San Marino per il sociale.
10: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
11: È il momento di vivere emozioni e in questo caso diciamo sono emozioni intense perché sono legate a quelle canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. Lui è un grande protagonista, cattolichino di nascita, Samuele Bersani, nel 1994 ci regalava Spaccacuore.
12: Rivivi insieme a noi

Quanti di voi sono stati colpiti direttamente al cuore da questa canzone meravigliosa che abbiamo ritrovato, Spacca cuore per l'appunto, da Samuele Bersani nello spazio che dedichiamo ogni ora alle collection? Sono arrivato io a destinazione? Mi guardo intorno spaesato e direi proprio di sì. Si chiude il nostro appuntamento con il Weekend Loco, in arrivo c'è la nostra Top 50. Naturalmente in versione extended, Brunella purtroppo è ferma per questioni di salute, torna presto naturalmente, purtroppo gli sbalzi di temperatura hanno infastidito anche lei. Io volevo ringraziarvi come sempre di esserci stati, faccio una promessa, sì, che è quasi una minaccia, ci sentiamo domani mattina come sempre a partire dalle 7 nella fase risveglio della domenica di Radio San Marino. Intanto grazie mille, passate un buon weekend, sì sì, davvero, almeno sia sereno, se con la questione meteorologica non siamo proprio aiutati, ecco che sia un weekend fatto di cose assolutamente piacevoli, mettiamola così. Perché? Perché, come dico sempre, ce lo siamo assolutamente meritati. Godetevela questa giornata naturalmente e mettete qua e là, anche in versione non stop, sempre per tutto il giorno Radio San Marino. Intanto chiudo in bellezza il nuovo singolo di Sunburst, si intitola Potential. Ciao!

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno. È mezzogiorno. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Numero 50.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: discoteca delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio. Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo.

0: casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
0: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
7: Numero 42.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: buon pomeriggio. Sono le 13. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata ancora instabile sabato sull'Emilia Romagna, a tratti perturbata a causa di questa saccatura di aria fredda che continua a stazionare sull'Italia ancora per questa giornata. Possibili dunque piogge temporali, sebbene alternate a parentesi asciutte parzialmente soleggiate. Le temperature saranno sotto la media, quasi di stampo autunnale, con anche la neve sull'Appennino a quote medio-alte. Poi domenica invece break soleggiato, preludio però a una settimana che potrebbe essere più stabile ma soprattutto più calda, almeno nella prima parte. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Numero 33.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Numero 30.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6. Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al Campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in Piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date, 6 e 7 giugno, Republic Volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
1: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: La notizia passa di bocca in bocca.
8: Come, come?
7: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
8: Perché?
7: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
8: Oh, finalmente!
7: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
8: Oh!
7: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
8: Va bene.
7: Fai un controllo, sì, dal tuo dentista per prevenire, sì, il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buon pomeriggio. Sono le 14. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Numero 17.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a le ore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
3: Numero 14.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

far male. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
8: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: numero 6.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada. Ma

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sono le 15 a Radio San Marino, ben ritrovati da Mirko Zanni e ben arrivati al nostro appuntamento pomeridiano del weekend. Abbiamo adesso chiuso lo spazio riservato alla Top 50, ovvero le 50 canzoni che compongono la nostra classifica ufficiale, scoprendo quella che è la leader, quella che sta guidando in questo momento la nostra classifica. Noi arriveremo fino alle 16.30 insieme, daremo un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo, che ci hanno fatto anche più sorridere durante la settimana, il tutto condito dalla bella musica che avrà il compito di riportarci nel passato, ovvero riscopriremo delle emozioni che sembrano sopite, ma al risveglio della musica ritornano prepotentemente alla mente, magari legate anche a degli episodi che hanno a che fare con l'estate, stagione verso la quale stiamo correndo e stiamo andando. E poi daremo un'occhiata a quelli che sono i successi di domani, ovvero le canzoni che ci seguiranno nel cammino giornaliero, e ritroveremo anche all'interno della Top 50. Adesso partiamo subito, tra poco vi dico che ci occupiamo di Angelina Jolie che vende casa sua. Prima però c'è il tempo di ascoltare Fulminacci.

1998, per esempio, questa canzone è versione Propeller Heads con Shirley Bassey con History Repeating su Radio San Marino nel nostro sabato pomeriggio con Mirko Zani insieme a voi fino alle 16.30. Allora, si parla di Angelina Jolie, ovvero potrei anche chiamarla Lara Croft. È stata la prima Lara Croft del cinema lei, però ci assomigliava veramente tanto. Io, appassionato di videogame, lo sapete, quando ho visto il film ho detto perbacco come ci assomiglia, è fantastica. Comunque ha deciso di vendere la sua villa che si trova sulle colline di Los Angeles. È stata costruita nel 1913, pare che tra i suoi proprietari ci sia anche Charlie Chaplin, quindi insomma una villa che ha visto tra le sue mura comunque persone sempre molto importanti nel cinema. Credo che abbia una dimensione che va oltre i 1000 metri quadrati, dico bene? Potrebbe avere una dimensione incredibile, insomma, con ci saranno un sacco di bagni. Io non ho capito perché le ville degli americani hanno un sacco di bagni, questi avranno bisogno in continuazione. Poi forse quando fanno le feste hanno sempre la certezza di sapere che comunque in qualche posto della casa c'è un bagno libero che li aspetta, avessero mai bisogno. Comunque funziona così. Se avete quei 29,85 milioni di dollari che vi ballano sul conto corrente, sappiate che potete acquistarla.

0: The Colors con Un ragazzo, una ragazza 2024. Ancora buon pomeriggio da Mirko Zani, siete su Radio San Marino insieme fino alle 16.30. Io spesso mi sono lamentato del fatto che comunque il baseball, sport che io amo veramente alla follia, non viene quasi mai considerato o viene bistrattato. Ho trovato un numero di Topolino, adesso non so esattamente a che anno risale, però c'è a 1974. Vabbè, avevo 10 anni, io ancora manco lo conoscevo il baseball, l'ho scoperto un pochino dopo grazie a un mio compagno di scuola che ha detto una sera: vieni con me, ti porto a vedere io uno sport serio, altro che correre dietro a un pallone. Qui si corre dietro delle palline che viaggiano a velocità ben più alte, e in effetti è vero, sport che è un po' complesso all'inizio. Dovete, se volete cominciare a seguire il baseball, consiglio che vi posso dare: andate allo stadio però con qualcuno che già lo conosce, quindi che lo conosce molto bene e che ha la possibilità di spiegarvi nei dettagli quello che sta avvenendo in campo, altrimenti è un po' complicato andarci da sole. Il calcio lo si capisce abbastanza bene, ci sono due porte, uno deve mettere la palla dentro una, uno deve mettere la palla dentro l'altra. Il basket più o meno funziona allo stesso modo con dei canestri, il baseball è un po' più articolato.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Alcazar, bellissimo. Potete far risalire la palla, però adesso abbiamo finito. La musica è finita, gli amici se ne vanno. La palla, quella con tutti gli specchi, che è tipica delle discoteche degli anni 70. C'erano ancora? Sai che non lo so, è un pezzo che non vado più a ballare in discoteca, per cui non so se hanno ancora la palla che scende, che sale, dipende, insomma. Va bene, comunque, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zanni. Allora, è stata fatta una ricerca dove hanno cercato di scoprire cosa succede quando si prende una sbronza, va bene? Ma lo sono andati a chiedere a chi la sbronza l'ha presa. Il 99% ha risposto: non mi ricordo, non c'ero la sera. È la cosa. Allora, ne abbiamo parlato anche in settimana nell'appuntamento con i convessi, però devo dire che è molto spesso le risposte sono quelle, insomma è quella, che poi una sola dice: ma tu quando ti sbronzi che cosa fai? Se me lo raccontano gli amici la mattina dopo, dice: già è tanto se quando mi sveglio riconosco che sono a casa mia. Ci sono anche quelli che si svegliano e non hanno la minima idea di dove si trovano, dove si trovano e che stanno a fare, hai capito? Però attenzione, il mal di testa invece è colpa del fegato. Sono riusciti a capire questa cosa, ma per il resto proprio non si ricorda nulla.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
4: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
5: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Radio San Marino per il sociale.
10: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
11: Ed ecco, sono arrivato il momento di scoprire una delle novità di Radio San Marino e sono particolarmente felice di leggere il nome di Francesco Gabbani, che torna con un suo singolo che noi questa settimana abbiamo inserito naturalmente subito all'interno delle nostre novità che vi proponiamo ogni settimana. Sarà un sicuro compagno di viaggio, sarà un sicuro protagonista all'interno della Top 50, Francesco Gabbani con Summer Funk New Play.
12: Ascolti i successi di

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra repubblica. In questo weekend, insomma, il tempo ha rovinato un po' di cose, c'erano tanti eventi che purtroppo sono stati rimandati per causa maltempo. E sabato prossimo invece, il 23 maggio, ci sarà il Giro del Monte qua a San

0: sottomarino, ci sarà anche lo Sky Trail, giro del monte, quindi la storica podistica attorno al Monte Titano, sul percorso tradizionale, 7 km su strada, ma anche nei sentieri immersi nel bosco. Confermati gli ingredienti ormai classici, il percorso con partenza e arrivo dalla porta del paese e lo spirito, quello di un grande evento che unisce la comunità e spinge a mettersi in gioco tutti, dai piccoli ai grandi. Diverse formule per partecipare, la podistica competitiva e la semplice camminata per adulti e bambini, fino alla staffetta. È nato da una scommessa tra amici al bar negli anni 70, è diventato per anni un appuntamento fisso. Il Giro del Monte, sabato 23 maggio dalle 14 al Piazzale Lo Stradone.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Arisa, Rugiada.

0: giornata.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
7: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
11: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6. Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date 6 e 7 giugno, Republic Volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
12: Momento collection, facciamo un salto indietro nel tempo, grazie appunto a questo momento che arriva verso la fine di ogni ora. Torniamo nel 97 con i Queen, We Will Rock You, il brano scritto da Brian May, contenuto nell'album News of the World, una canzone che è praticamente costruita su battiti di piedi, mani, voce, è diventato un inno. We Will Rock You, i Queen.
13: Rivivi insieme a noi

Queen con We Will Rock You sulla radio che senti. Il 1977, gli anni d'oro della musica, 70, 80, 90, questo è diventato un inno. Si avvicina sempre di più l'Eurovision Song Contest, la finalissima di questa sera. Vedo anche tanti colleghi che si muovono qua dietro le quinte. Ricordo il commento di Gigi Restivo e Anna Gaspari. A proposito, siccome staremo insieme ancora un'altra mezz'ora, magari entreremo nel vivo di questa finale di questa sera, qualche curiosità, qualche scoop e magari qualche pronostico riguardo chi vincerà l'Eurovision Song Contest di quest'anno. Ora, per chiudere l'ora insieme, ascoltiamo la nuovissima canzone di Paola Iezzi, Stessa direzione, dal duo Paola e Chiara, dalla giuria di X Factor, una nuova canzone anche per lei. La nostra redazione qua pronta con le news, a tra pochissimo.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Sulla radio che senti, le ore 19, spazio alla nostra redazione con le news.
2: Radio San Marino, le notizie.
3: Buonasera e ben ritrovati da Laura Bonaiuti. Una cerimonia di naturalizzazione speciale che ha coinvolto 70 nuovi cittadini, come da prassi, si è svolta alla presenza dei capitani reggenti e del segretario di Stato agli interni, che ha sottolineato come questo gruppo sia il primo dopo tanti anni a non dover rinunciare alla propria cittadinanza d'origine. Tra i naturalizzati che hanno prestato giuramento, numerosi gli italiani, tanti però anche quelli provenienti dal Sud America ed Est Europa. Ci spostiamo in Italia, momenti di terrore a Modena nel pomeriggio di oggi in pieno centro, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha travolto diversi pedoni in largo Porta Bologna prima di terminare la propria corsa contro la vetrina di un negozio. Sarebbero almeno 6 le persone rimaste ferite nell'impatto. Le condizioni di alcuni coinvolti appaiono gravissime. Una donna, stando alle prime testimonianze, avrebbe riportato la mutilazione degli arti inferiori. Il conducente, dopo lo schianto, avrebbe tentato di fuggire, accoltellando un passante intervenuto per fermarlo. L'uomo sarebbe poi stato bloccato proprio dai presenti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Gli esteri, secondo la TV di Stato iraniana, alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per il transito delle navi nello stretto di Hormuz, dopo il passaggio di imbarcazioni cinesi, giapponesi e pakistane. Non viene però specificato di quali paesi si tratti. La presidente del Consiglio italiana Meloni ha ribadito che lo snodo petrolifero deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive a Papa Leone, esortando le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Eurovision, tutto pronto per la finalissima del Song Contest di Vienna. Ore di tensione e prove continue per i cantanti dei 25 paesi partecipanti, 20 selezionati tramite le semifinali più le Big Four, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. Appuntamento alle ore 21 in diretta su San Marino RTV. Diversi i paesi che si contendono la vittoria. Secondo i bookmakers, la Finlandia resta la favorita con Linda Lampenius e Pete Parkkonen. A seguire l'Australia con Delta Goodrem e la Grecia con Achilas. Chiudiamo con

0: Lo sport con il calcio sammarinese. La Virtus vince la finale per il secondo posto battendo 2-1 in rimonta la Fiorita. La decidono i gol di Golinucci e di Scappini, di Affonso il momentaneo vantaggio del gialloblu. Quarto posto per il Trepenne che nella finalina supera il 3-1 il Domagnano. Dalla redazione è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito e scaricate la nostra app. Ora spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche nel corso della giornata di domenica, con tempo infatti in ulteriore miglioramento. Da segnalare solo delle nubi a tratti compatte che insisteranno ancora sull'Appennino settentrionale. Le temperature massime in ripresa di qualche grado, ma con valori comunque che non andranno oltre i 22-23 gradi, la ventilazione in prevalenza debole, con mare Adriatico poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: C'è il vostro E-Roll in questo sabato 16 maggio. Tanti auguri a Claudio Baglioni, Dolce Nera, Draft Goal, Nicolo Fabi, Rosario Fiorello e anche a Laura Pausini. Questa sera abbiamo detto finalissima Eurovision e come sempre è vietato dare tutto per scontato. Guardando le quote, appunto la favorita è la Finlandia, ma chissà, no? Magari una prestazione potrà cambiare tutto. L'Italia parte più da outsider che da favorita assoluta, ma appunto come ho detto nessun pronostico. Andiamo avanti invece con la musica della radio che senti, che ricorda un po' il brano di Sneed Boy George a livello di stile, di riferimenti, sicuramente anni 80, Lady Gaga, Doechii con la loro Runaway.

Sas con Say What You Want, 1997, sulla radio che senti la voce inconfondibile di Charlene Spiteri, frontman scozzese della band. Momento new play, quindi novità, e c'è nuova musica per Elisa a proposito di un'altra voce. Amore è singolo che è uscito ieri e primo estratto dal suo prossimo album di inediti atteso nei prossimi mesi. Scritta da lei la canzone, prodotta da Dardust, e lo aveva già presentato dal vivo nelle ultime date, molte delle quali sold out. Prossimo appuntamento il 28 giugno a Pinzolo, direttamente con Dardust. Ce l'ascoltiamo, Elisa, Amore è. Ascolta.

0: bellezza fuggi, scattare una foto.
1: Elisa con Amore è il suo nuovissimo brano di questo 2026 che anticipa il suo prossimo album di inediti. A proposito, abbiamo dato anche una data, la prossima di Elisa, 28 giugno a Pinzolo con Dardust. Ricordiamo anche che nel 2025 Elisa ha vinto un premio riguardo la sostenibilità dei suoi concerti, che sarà un tema sempre più attuale nei prossimi anni. Tutto mi pare sia partito dai Coldplay, che ci hanno visto lungo, anche perché no, l'ambiente bisogna sempre tenerselo a cuore, questi concerti. Ricordo anche con Jovanotti, Jova Beach Party, avevano sempre creato delle grandissime polemiche. Ma torniamo a noi, questa sera finalissima Eurovision a Vienna, come sempre abbiamo detto vietato dare tutto per scontato, la Finlandia è la favorita. Io ho visto un po' il pezzo, il brano, che è un pochino intimo, ma la prestazione è epica, con questo quadro che va a fuoco, una violinista, un cantante. Subito dietro, attenzione ad Australia e Grecia, due candidature molto calde. La Grecia poi ha un pezzo molto al passo coi tempi, e insomma per l'Italia però non chiudiamo le possibilità, magari farà una gran prestazione Salda Vinci questa sera e riporterà l'Eurovision nel bel paese. Bob Sinclair, Chiesa, I Can't Wait.

Laura Pausini, immensamente, il suo 2026 sulla radio che senti. Ricordiamo anche che Laura Pausini lo ha presentato l'Eurovision Song Contest nel 2022 a Torino insieme a Alessandro Cattelan e Mika. Noi invece abbiamo il commento Gigi Restivo e Anna Gaspari questa sera dalle 21, lo sentirete anche qua in radio, il finalone dell'Eurovision Song Contest. Naturalmente io vi auguro una buona serata a tutti e un buon weekend. Ci risentiamo domani sera dalle 19 con Rappublic, faremo un po' di ascolto di situazione Urban e promuoveremo anche l'evento che vi ricordo si terrà il 6 e 7 giugno quest'anno al campo Bruno Reffi. Buona serata a tutti da Irol, un abbraccio, ci risentiamo domani alle 19 e da lunedì, solito orario settimanale 13:15:30.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio. Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
6: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
8: Radio San Marino per il sociale.
9: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
10: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.

0: Qual è il piano?
1: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
1: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Ascolta con noi i successi più forti, senza pausa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per favore.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
0: Buona serata. Sono le 20.
2: Radio.

Bien, y comenzamos con el concierto de Laura Pausini que ha tenuto poco fa en República Dominicana, dove ovviamente lei ha cercato sempre di connettersi con i dominicani, ha parlato benissimo il gergo, che è lo che è, molte parole. Lei va molto in Repubblica Dominicana e dice che non vede l'ora di ritornarci, anzi ha detto vorrei rimanerci qua, sia per tante cose, dice gente meravigliosa, il clima, il cibo e tutto quanto Repubblica Dominicana. Poi nel suo concerto ha ospitato Zulinka, che è la hija di Ruby Perez, che ha ereditato l'orchestra dal suo padre, che purtroppo è stato l'artista dove si teneva il concerto alla Jet Set, a questa discoteca che 2 anni fa è crollato il tetto, quindi purtroppo tragicamente è morto uno dei migliori artisti dominicani. E sua figlia ha commemorato suo papà, ospitata da Laura Pausini nel suo concerto dominicano.

0: Bien amigos, aquí estamos, Rafael Núñez con ustedes. Bienvenidos a Radio Caribe fino a Ore 21. Y hablamos de concierto, parliamo di una regina dell'attuale del reggaeton latino in tutto il mondo, Karol G. Farà il suo concerto al San Siro, allo stadio di San Siro, sabato 21 luglio, concerto di Karol G, la regina del reggaeton. Attenzione, i biglietti sono già disponibili sulle famose piattaforme dove si possono acquistare i biglietti. Karol G a San Siro, Milano, sabato 21 luglio 2026.
1: Colombia gang. Bobby on the drums.

Attenzione, attenzione, l'Alfa, grande cantante dominicano de Dembow, già sta in Italia mediando se quiere comprare uno yacht, attenzione, uno yacht che costa più di 8 milioni di dollari. Comunque l'Alfa si è comprato questo yacht in Italia e dice: vorrei un po' godermelo qua sulle varie isole, Capri, Ischia, eccetera. E l'Alfa, sappiamo già, un cantante di dominicano, quello che ha lanciato internazionalmente il genere Dembow. Per intenderci, ascoltiamo 4K, questo è la sua hit più forte nel mondo.

Amigos, amigos, un concerto importante da non perdere. A Riccione, Piazzale Roma, il 3 agosto dobbiamo esserci tutti. Perché? Perché ci sarà il concerto dei Buena Vista Social Club. Un concerto da non perdere per gli amanti della musica latinoamericana, dove nasce tutto. Dove nasce la salsa, dove nascono tanti ritmi, la rumba, il guaguancò, nasce e lì questi musicisti, già alcuni già scomparsi per l'età, ma il progetto di Ray Cooder, consiglio chi non l'ha visto di vedere Buena Vista Social Club, il film, che è un documentario sulla musica cubana. Sappiamo che sia la salsa e altri ritmi provengono da questi ritmi cubani, dove nascono. Poi ovviamente la salsa nasce, il termine salsa, negli Stati Uniti, dove raggruppa altri ritmi caraibici, latinoamericani, anche portoricani, colombiani, eccetera, e soprattutto dominicani, anche perché il creatore fondatore è Johnny Pacheco.

0: hice mi diligencia con tiempo.
1: El alma, el jefe.
2: Ya. Amiguitos, devo salutarvi, purtroppo il tempo è già finito. Ricordandovi, questa sera ci trovate calientitos in il Coconuts. Come sempre, durante la settimana ci sono altre aperture. Ci sarà la bellissima apertura venerdì 22 del Malindi di Cattolica, il venerdì più bello di tutta Italia. Con questo è tutto, muchas gracias, un buon proseguimento con i programmi di Radio San Marino. Io ritornerò sabato prossimo con Radio Caribe.

0: L'iconica sigla dell'Eurovisione ci dà ovviamente lo stura per darvi la nostra buona serata. Ciao ragazzi!
1: Buonasera anche da parte di Anna Gasperi, oltre che da Gigi Restivo che avete già sentito. Siamo pronti per commentare anche questa ultima serata, la finale della 70esima edizione dello Eurovision Song Contest.
0: Esatto, ci siamo e si va a compimento questa settimana fondamentalmente, ma in realtà sono settimane che questi artisti si preparano, vanno in giro per l'Europa per presentare la loro canzone. La stessa cosa è successa per la nostra Senit, ovviamente.
1: Infatti. E adesso in onda c'è JJ, il vincitore della scorsa edizione dello Eurovision, che ha vinto tra l'altro con Wasted Love per l'Austria, quindi noi siamo in Austria proprio per quello, insomma.
0: Esatto, e infatti per quelli fortunati che stanno guardando in televisione stanno vedendo il percorso che ha fatto la famosa barchetta, che poi è diventata una particolarità insomma delle sue esibizioni, in cui a questo punto questa barchetta deve fare ritorno a casa a Vienna dalla Svizzera in cui era.
1: Infatti arriverà e vedrete per chi ci segue in televisione il percorso, per chi ci ascolta in radio sentirete tanta buona musica, e questa sera si farà tardi insomma.
0: Ecco, sì. Io consiglio che diamo a voi tutti quanti è andare a casa se siete in giro e seguire live, perché questo è uno spettacolo soprattutto da vedere oltre che sentire.
1: Certo, certamente.
0: Quindi vi lasciamo a questa intro musicale, in TV vedranno altro, ma fra poco si comincia, quindi comincerete anche voi a sentire tutte 25 le canzoni di questo Eurovision.
1: Infatti, fino al vincitore. Buon ascolto allora, buona serata.

0: Michelle Ostrowski.
1: Buonasera a tutti, benvenuti al finale della 70ª edizione dello Eurovision Song Contest. Una buona serata a tutti da parte di Anna Gaspari
2: e da Gigi Restivo. Ci siamo
1: anche questa sera.
2: Sì, soprattutto questa è la notte della finale.
1: Sì, il gran finale di questo appuntamento, il 70ª, come dicevamo, da Vienna, dal Wiener Stadal, questo meraviglioso spettacolo che si tiene nell'arena degli eventi più importanti in Australia.
2: Altro che.
1: Sì.
2: In Austria, sì. Ci siamo.
1: In Austria, pardon.
2: Sì, ma ci gioca sempre.
1: Esatto.
2: Ci abbiamo giocato un'intera settimana. Luci, musica, le bandiere le abbiamo viste. Una sola domanda che rimbalza in tutta Europa: chi vincerà questa 70ª edizione? Perché poi vincere la 70ª è importante, insomma. Noi siamo pronti a viverla insieme passo dopo passo. Anzi, vi ricordo fin da adesso che c'è un hashtag per twittare i vostri commenti, le vostre impressioni a caldo, anche qualche pettegolezzo se volete. Lo vedete in alto a sinistra per chi ci sta seguendo in televisione. Il nostro hashtag è ESC San Marino. Per chi ci ascolta in radio invece, andate presto a casa perché questo è uno show da vedere assolutamente live.
1: Certamente. E allora Vittoria dice che ci sono circa 10.000 persone nell'arena, mica poche,
2: tantissime e altre chissà in giro per il mondo, perché parliamo di trilioni di spettatori. Quanti sono trilioni? Tantissimi, centinaia di milioni che in questo momento insieme a voi stanno vivendo la stessa cosa. Colpo d'occhio a questo punto nella green room a / caffè viennese.
1: Sì, meravigliosa veramente, con tutti i cantanti, le delegazioni, i gruppi che si esibiranno questa sera. E abbiamo visto subito in apertura JJ, vincitore della scorsa edizione proprio per l'Austria, con Wasted Love, ma anche con altri successi.
2: E infatti, allora Emily è la nostra tra virgolette cameriera di questo caffè viennese e farà di tutto per cercare di mettere a loro agio gli artisti, sebbene quello è il luogo sì dove ci si rilassa, ma in realtà si sta molto in tensione perché si aspettano i verdetti finali. Vedremo se ci riuscirà. Intanto questa è l'orchestra che avete visto e sentito prima, l'orchestra della radio di Stato austriaca, quindi dei maestri che si sono anche loro offerti per questo grande evento, giusto per sottolineare la portata che ha l'Euro Eurovision.
1: Ovviamente, anche perché insomma vediamo quanti fan ci sono. Tra l'altro c'è anche uno spazio che è l'Eurovision Village, ma anche tanti altri ancora che ospitano tutti i fan durante le tre serate, dove ci sono spettacoli, DJ set, c'è di tutto.
2: C'è
1: veramente
2: di tutto, e infatti gli Eurofan arrivano ben prima, vivono l'intera settimana lì, ma sperano tutto quanto l'anno di vederlo. Ma intanto siamo pronti per vedere, ecco, il trofeo,
1: questo famoso
2: microfono di cristallo che qualche anno fa, se vi ricordate, fece una brutta fine perché fu distrutto. Quindi bisogna stare molto attenti perché deve tornare nelle mani del prossimo vincitore sano. Speriamo di riuscirci. Scherzi a parte.
1: Speriamo sì.
2: Sì, tra l'altro molti acquistano la versione modellino di questo microfono.
1: È vero, è in vendita.
2: Sì, è in vendita. Sì, è un feticcio per gli Eurofan che vogliono assolutamente vederlo. Allora, i nostri ci stanno spiegando che si vota certamente attraverso sc.vote, attraverso gli sms, il telefono,
1: l'app dell'Eurovision,
2: e una particolarità: fino a 10 voti si possono fare, ma non per il proprio paese.
1: No, certamente no,
2: mi sembra assolutamente il minimo. Ecco, insomma, ecco qui,
1: ecco
2: la running order di oggi nelle uscite. Sarà la Danimarca infatti ad aprire.
3: Because that would be a bit awkward, wouldn't it?
4: Absolument. Vous pouvez voter jusqu'à 10 fois, mais vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays.
3: Oh, Michael, you could say anything in French and I'll melt away.
2: Che qualche parolina in francese ci sta sempre, perché tradizionalmente c'è sempre un po' di Francia, e non soltanto in questo, perché vedrete che si menzionerà più volte. Intanto siamo pronti per aprire il voto, per aprire la show. Partiti da Zaandam in Olanda, una cittadina bellissima che dà ufficialmente inizio, tra virgolette, alle danze.
1: Alle danze, infatti iniziamo, subito con il primo paese che arriva e naturalmente si esibisce. Sono 25 questa sera.
2: Sarà una lunga serata.
1: Una lunga serata, sì.
2: Ma sarà piena di ospiti, di sorprese, di colori, di note. Quindi mettetevi comodi,
1: sì.
2: Popcorn, genere di conforto, divertitevi.
1: Di ogni tipo, certo.
2: Ah, sì. Mi raccomando, commentate. Stasera vogliamo tanti commenti sul vostro hashtag ESC San Marino, ovviamente. Lo vedete in alto a sinistra.
1: Io vorrei salutare anche Mauro Torresi che ci ha tenuto compagnia con tante finestre sull'Eurovision in questi giorni. Un saluto grande anche a lui
2: e a tutta la compagine di San Marino RTV che avviene. Intanto Michael ci sta dicendo che loro giocheranno tutta la serata attraverso le canzoni che per 70 anni hanno tenuto compagnia con successo tutti quanti. Quindi tutte le volte che loro due diranno per caso il titolo di una canzone in una frase vinceranno un punto. Sarà il filo conduttore della serata. Vabbè, giocheremo insieme. Siamo pronti?
1: Iniziamo allora.
0: Do you think you know all the Eurovision winners?
5: Michael, I know all kinds of everything.
2: Ha detto un'altra parola, un'altra citazione del 70 questa volta. Si parte.
1: Si parte con la Danimarca e con Søre Torpegaard Lund con la canzone intitolata For Vigar Hjem, che significa prima di andare a casa. Lui è un attore soprattutto di musical e poi anche cantante. Ha un album che è uscito nel 2024, ha recitato in numerosi musical, è diplomato alla Scuola Nazionale di arti performative, entra nella storia come la persona più giovane mai ammessa, tra l'altro. E da lì inizia a lavorare professionalmente come cantante, ballerino, attore, arriva a recitare in alcune delle più importanti produzioni in Danimarca. All'attivo ha due partecipazioni al concorso danese per lo Eurovision e riporta la lingua danese in concorso dopo 5 anni. Lo ascoltiamo, Danimarca.

0: La Danimarca, Sør Torpegar Lund con Forvigar Jem, il primo paese di questa sera che si esibisce al gran finale dello Eurovision Song Contest, e adesso tutti in passerella dopo l'esibizione per arrivare alla Green Room.
1: Certamente, lasciare il campo alla Germania, anche questa canzone vedrete che vi darà una bella botta di energia, perché è importante partire bene. Lei è Sarah Engels, lanciata nel 2011 come tantissimi da un talent, in realtà da quel momento in poi non si è fermata, perché è sempre stata stabilmente nel mainstream discografico tedesco, e anche questa canzone non è da meno. Curiosità: la mamma ha legami con l'Italia, anzi è siciliana per essere precisi, ma non è l'unica, l'unico legame con l'Italia effettivamente. Curiosità numero due: la Germania ha un record quale? Il maggior numero di partecipazioni nella storia dello Eurovision, non ne ha mai mancata una fondamentalmente. Servirà questo come portafortuna per vincere il trofeo di quest'anno? Chi lo sa? Intanto diamo tutto a ferro e a fuoco, questa è Fire e lei è Sarah Engels.
2: Oh.

0: Ha messo veramente a ferro e fuoco, incendiato la Wiener Stadale decisamente. Engel, complimenti. Lei per la Germania, il suo codice è lo 02. Ricordiamo che l'Italia può votare, ma non per se stessa, quindi
1: no,
0: non
1: certamente.
0: Per Saldavinci, che vedremo come 22esimo,
1: è vero, questa sera.
0: E infatti.
1: E adesso andiamo avanti. Andiamo avanti con Israele e con Noam Bettan. La canzone è Michelle. Lui è una delle voci più interessanti nella nuova generazione di artisti israeliani. È nato in Israele da una famiglia francese, quindi è cresciuto tra culture diverse, lingue anche e tradizioni musicali diverse. Combina il pop contemporaneo con la musica dei cantautori e nel 2023 ha pubblicato il suo album di debutto, un progetto profondamente personale scritto durante un intenso periodo creativo che lo ha affermato sia come performer avvincente che come cantautore. E Noam arriva all'Eurovision Song Contest con la 12ª stagione di un popolare talent show televisivo israeliano che ha vinto proprio a gennaio.

0: Michel, il titolo della canzone di Noam Bettan, che rappresenta Israele allo Eurovision Song Contest. Intanto vediamo il tifo, il grandissimo tifo dei tantissimi fan che ci sono questa sera all'Arena Stadal.
1: 10.000. Intanto è una cartolina che viene spedita da una località bellissima, si chiama Solden ed è famosa per i suoi ghiacciai, e in effetti c'è un collegamento con la canzone di Esilà, perché letteralmente si intitola Danza sul ghiaccio, e quindi ci sta bene. Al di là di questo, avete notato, Esilà in realtà è un nome d'arte, il suo nome è Alice, quindi è il suo nome al contrario, probabilmente lo potremmo leggere. Curiosità a parte, per lei un debutto anche in questo caso con un famoso talent, The Voice, nella versione belga evidentemente. Nome è assolutamente nuovo, se vogliamo, della discografia belga, però secondo me si farà notare perché è molto molto particolare. Quindi danziamo insieme a lei sul ghiaccio con questa meravigliosa canzone.

0: Un'ardita danza sul ghiaccio per Esila, deliziosa veramente. Abbiamo dato anche in questo caso una bella sferzata di energia, di adrenalina, e questa sera ce ne sarà veramente tanta, anche perché questi artisti metteranno tutta l'energia possibile, si sono preparati un anno, sono in finale e ovviamente daranno il massimo.
1: Adesso andiamo in Albania con Alice, la canzone è intitolata Nan, che significa madre. Lui è un musicista di talento, è un artista che suona sia il pianoforte che la chitarra e crea anche una sua identità artistica unica, perché la sua carriera poi è decollata dopo aver vinto la quinta edizione di X Factor in Albania, e un risultato che poi gli ha aperto molte porte ai palcoscenici. La sua musica fonde il pop contemporaneo con testi profondamente personali, spesso riflettendo appunto la famiglia, l'amore, i piccoli momenti della vita quotidiana, e non per niente appunto Nan, il titolo della canzone, significa madre. Lo ascoltiamo e lo vediamo allora per l'Albania. Alice.

0: dall'Ucraina Leleka con Red Name. Adesso noi ci salutiamo, rimanete con noi, c'è la pubblicità.
1: Sì, sì, siamo veramente qualche istante, non mollate la presa. Keep in touch, questo è lo Eurovision Song Contest qui su San Marino Re TV e su Radio San Marino.

0: L'Eurovision Song Contest è presentato da Moroccan Oil.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi: il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi, detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa, prezzi bassi sempre.
3: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
4: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
5: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
6: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
5: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.

solo per far crescere la tua impresa. Riduce i costi energetici, abbatte le spese fisse e ti aiuta a costruire il tuo futuro. Non è un sogno, è il sole, il tuo nuovo socio, e lavora con noi. Passa al fotovoltaico con Enerqrid. Insieme al sole saremo sempre al tuo fianco.

0: diversamente tu.
1: L'Eurovision Song Contest è presentato da Moroccan Oil.
2: '21:52 in diretta su San Marino Re TV, su Radio San Marino. Questa è la gran finale, il gran finale di San Marino Song Contest. Ho detto San Marino Song Contest e un lapsus veramente bello per ricordarvi quella che è la nostra manifestazione che porta poi il concorrente allo Eurovision Song Contest. Intanto subito, senza perdere tempo, andiamo in Australia, che belli questi voli, con una degli artisti, dell'artista più riconoscibili dello Eurovision di quest'anno, perché è molto elegante e importantissima in Australia. In Europa meno, ma lei è un'artista di punta, tantissimi milioni di copie vendute, una attività che va avanti da 27 anni, è anche attrice, perché l'avete visto, è una donna veramente molto bella, performance molto attesa e, diciamolo, quotatissima dai boommakers da mesi e mesi. E vediamola intanto. Eclipse, c'è Delta Goodrem.

0: E anche Delta Goodrem ha giocato il suo momento per questa finale, l'ovazione c'è del pubblico della Vine Sadale, ovviamente immaginiamo anche in Australia, dove ricordiamo l'Eurovision è seguitissimo e anche per questo motivo che partecipa ormai da qualche anno stabilmente, solo che da quelle parti è mattina in questo momento.
1: Andiamo in Serbia adesso con Lavina e la canzone intitolata Krajmene, che significa vicino a me. Lavina è una band metal che si è formata con sei musicisti, costituita a metà degli anni 20 del 2020, e hanno scritto e registrato il loro album di debutto nel 2022 e poi la band si è esibita in vari festival europei. Il suono di Lavina è radicato in una gamma di influenze metal, rock, e hanno questa sensibilità drammatica e poetica poi di esibirsi, e così si definisce la loro musica e le loro esibizioni dal vivo. Portano all'Eurovision questo brano che parla del dolore di un amore non corrisposto.
0: Sì, devo dire che il dolore non corrisposto, meglio l'amore non corrisposto declinato con la musica metal, è abbastanza dirompente. Colpo d'occhio, adesso sì che possiamo dare spazio a questa canzone.
1: Okay.
0: Siete pronti anche voi?
1: Lavina, Krajmene, c'è la Serbia.

0: La Serbia con Lavina e questa Crymen, l'esibizione che abbiamo appena visto.
1: Devo dire che ha incendiato sul serio il palco, ma parlava pur sempre di un amore finito molto male. Intanto siamo con Vittoria e con Michael e si sta facendo del proprio meglio per mantenere viva questa tradizione della moda. Certamente dal 1956 è iniziato tutto come un gioco, in realtà è nato come una prova generale di un collegamento tra tanti paesi e televisioni diverse. Guardate un po' cosa è diventato.
0: E tra l'altro Michael dice questa sera non è solo una gara ma anche una festa di compleanno.
1: Assolutamente.
0: Perché insomma si tratta di una ospiti speciali poi che arriveranno, leggendari, più avanti vedremo insomma la sorpresa, però insomma è veramente un appuntamento molto particolare.
1: Ma non bisogna limitarsi a guardarlo questo spettacolo, votate,
0: certo.
1: come si usa dire. Il viaggio a proposito ritorna a farsi con Aiden per Malta, che attenzione ha ricevuto la sua bella cartolina da Vienna e ora faremo un bel giro per la capitale, bellissima, i suoi monumenti più iconici se vogliamo, e c'è la Ringstrasse, imponenti edifici, insomma la storia ereditata dall'impero austro-ungarico. Ma con questo viaggio, sempre con la solita barchetta di carta, ci porterà a vedere anche una Vienna diversa, una Vienna magari più moderna e un po' più internazionale, perché anche questa è la cifra, eccola infatti. Parliamo un attimo insomma di Aiden, che è uno dei cantanti di punta di Malta, da qualche anno praticamente è un artista più amato, lanciato anche lui da X Factor un po' di anni fa. C'è un po' l'Italia, soprattutto nel titolo, perché è bella, Aiden.

0: Indimenticabile il titolo, diciamo, l'avrò sentito quelle 100-200 volte. Bene, Aiden con Bell, salutiamo ancora una volta il bacino mediterraneo, colpo d'occhio anche con la bandiera di Malta.
1: E adesso si va in passerella e si arriva alla Green Room, lo fanno tutti gli artisti appena hanno finito di esibirsi. Adesso però noi andiamo in Cechia con Daniel Tiska, lui è giovanissimo, ha 23 anni, è considerato tra l'altro una delle voci più avvincenti di una nuova generazione nella musica ceca. Lui è cantante, compositore, è di Praga, ha studiato al teatro musicale del conservatorio, ma nel tempo il suo percorso l'ha portato alla creazione della propria musica. Quindi le sue canzoni si concentrano sulla voce, sull'emozione e sulla narrazione. Sta attualmente preparando l'uscita del suo nuovo EP di debutto e la rivista, pensate, Headliner lo ha recentemente inserito nella lista dei futuri talenti della musica ceca. Lo ascoltiamo con Crossroads, Daniel Tiska.

0: E abbiamo ritrovato allora la Cechia, anche questa sera si è esibito Daniel Zizka con Crossroads all'interno dello Eurovision Song Contest. Questa è la finale, ve lo ricordiamo, e quindi ascolteremo 25 canzoni.
1: Sì, in tutto sì.
0: Sì.
1: Certamente, e ovviamente ci saranno i Big Four, non perdeteveli. Allora, il viaggio continua, si cambia atmosfera, si torna in area balcanica, perché adesso è il momento della Bulgaria all'Eurovision con Dara, che è una delle voci più riconoscibili della scena bulgara ed è abituata a un sound, ve lo dico, molto energico, immediato, e ci vuole. È un brano che è stato costruito, secondo me, proprio per colpire subito, perché ha un ritmo fortissimo, punta dritta alla pista e alla performance. Quindi se vi siete un pochino rilassati prima, è il caso di darci un bello scossone. Siete pronti? E allora spostiamoci subito nuovamente nella Wien Stadhalle, perché c'è voglia di ballare tutti insieme, al di là del fatto che stiamo vedendo una delle biblioteche più belle della Bulgaria, perché c'è Dara e la sentiamo con questa canzone fantastica, ve lo dico.

0: Bucaranga. Eh beh, ha dato veramente un bello scossone col numero 12 per la Bulgaria. L'abbiamo ritrovata qui allo Eurovision Contest. Sono le 22:15, la serata non dico che è appena iniziata, ma quasi. Vi assicuriamo uno spettacolo che non vi mollerà neanche un istante, quindi mettetevi comodi e continuate a votare. Ovviamente
1: adesso andiamo in Croazia con Lele, che questa canzone è intitolata Andromeda. Sono un gruppo femminile etno pop formatesi nel 2024. Loro combinano la musica tradizionale croata con il suono pop moderno, e con Andromeda appunto arrivano allo Eurovision Song Contest di quest'anno, e con questo brano che parla di sofferenza ma anche della forza tramandata tra generazioni di donne, un po' la sorte di Andromeda, questa figura mitologica che trova dentro di sé la forza, si salva e trasforma la sofferenza in riscatto. Le componenti di questo gruppo, come vedrete poi nell'esibizione, hanno un tatuaggio particolare, dei tatuaggi particolari, si chiamano Sikange, sono un segno di protezione.

0: Un'esibizione davvero molto coinvolgente questa delle Lelec dalla Croazia. Il brano che abbiamo ascoltato è intitolato Andromeda, ecco che si abbracciano e tramite la passerella raggiungono anche loro la Green Room,
1: dove si vanno apparentemente a rilassare, ma solo per poco, perché poi scatta la guerra dei giochi, e meglio dei voti. Amici, c'è una delle Big Four, che Big Four, arriva il Regno Unito. C'è da dire che negli ultimi tempi non ha segnato grandi successi. Che succederà quest'anno non lo sappiamo. Di sicuro lui, che già ha un nome singolare, che è Luke Mamel No Computer, in realtà si chiama Sam Battle, è sì cantautore, ma è un appassionato di progetti di costruzione. Lui fa razzi, robot, avete presente lo show di Robot Wars? Ecco, quella roba lì, e quindi alterna la musica alla costruzione di, leggo perché questo è difficile, sintetizzatori vocali. Ecco, lo userà anche per la sua voce? Non lo sappiamo. Comunque da qui nasce la sua passione per costruire queste macchine musicali. Luke Mamel No Computer con Eins, Zwei, Drei.

0: Beh, questo è un chiaro omaggio all'Austria con l'uso della lingua straniera, quantomeno nel titolo, che ha ridondante, insomma, ripetuto tante volte, Eins by Dry per No Mom, No Computer, su Radio San Marino, su San Marino RTV. Questo è lo Eurovision Song Contest, il gran finale. Attenzione, lui è il numero 14, non abbiamo ancora finito, eh?
1: No, un altro paese che fa parte dei Big Four è la Francia e c'è Monroe a rappresentarlo, giovanissima ma già un talento consolidato della scena musicale francese. È arrivata all'attenzione del pubblico nel 2025 per la sua vittoria Prodigies, un talent show di punta della televisione francese. Ha conquistato la giuria e gli spettatori con la sua potente voce e anche con il suo carisma. E Monroe è cresciuta tra Francia e Stati Uniti ed è stata introdotta al canto e al pianoforte già in giovanissima età. Il suo album di debutto contiene la versione rielaborata di grandi classici della lirica e al primo posto in patria, e Monroe ora continua la sua ascesa rappresentando la Francia qui a Vienna allo Eurovision Song Contest. Regar, il titolo della canzone, Monroe per la Francia.

0: Beh, niente da dire, la voce c'è, anche se lei è giovanissima, ma già una bella voce potente. La Francia con Monroe Regarde, il titolo della canzone che abbiamo ascoltato.
1: Allora amici, siamo sempre qui in diretta, sono le 22:28 dal Wiener Stadale di Vienna, per l'appunto la finale dello Eurovision. È una finale importante questa cosa. Vi ricordiamo che i due, sto parlando di loro ovviamente, di Vittoria e Michael, stanno giocando, lo faranno per tutta la sera nei loro dialoghi, infilando ogni tanto il titolo di una canzone che ha vinto lo Eurovision nel passato. E Satellite è una di queste probabilmente.
0: Infatti,
1: va bene, 15
0: sono nella green room in questo momento.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, esattamente, sono in questo momento lì. Ci ricordano che questo è il 70° Eurovision. Altro titolo che è stato citato quasi per caso, questa Why Me, che vinse nel 1992. Ci ricorda che ancora
0: Michael, sì, oh, scusami, dice che insomma magari una delle canzoni che avete appena sentito diventerà un classico dell'Eurovision, no? Sicuramente. Più tardi poi ne sentiremo di classici a proposito.
1: Anche come questa Believe del 2008. Mamma mia, secondo me gli eurofani in questo momento stanno facendo a gara per indovinare le canzoni che vengono citate qua e là dai conduttori. Amici, a questo punto facciamo una brevissima pausa, ma fra poco ritorniamo, state qui.
2: L'Eurovision Song Contest è presentato da Moroccan Oil.

0: Tè San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
1: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
0: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi, detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa, prezzi bassi sempre.
3: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Don't Find Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi: il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.

0: Di nuovo buona serata a tutti e benvenuti all'appuntamento con la terza e ultima puntata dello Eurovision Song Contest, la finale.
1: Bene, adesso si torna nell'area dell'Europa orientale con la Moldova, lo Eurovision che si affida quest'anno a Satoshi, un chiaro omaggio a tutta la cultura dei manga giapponesi. Al di là di questo è uno dei nomi più interessanti della scena elettronica contemporanea, quindi mischia di tutto, ritmo, identità, richiami folk, tutto però ovviamente reinterpretato alla sua maniera, in maniera moderna, proprio per trascinare il pubblico. Quindi non è un brano solo da ascoltare, ve lo dico, ma è energia, radici, cultura dei club, tutto in un incontro, in un unico momento in scena. Lui prende la sua bella cartolina per Vienna, sta per arrivare proprio su quel palco tanto agognato e tanto ambito. E allora pronti per sentire Viva Moldova con Satoshi.

0: into Moldova.
1: Saluti dalla Moldova da parte di Satoshi. Come avete visto, c'era l'uso di tantissime lingue proprio per essere più vicino al pubblico globale dello Eurovision, e anche qualche parola di italiano l'abbiamo infatti sentito. Anche questo Eurovision si fa veramente il giro d'Europa e non soltanto attraverso le note della musica. E noi non abbiamo mica finito, perché questa era solo la 16ª canzone e invece ne sentiremo 25 in tutto, quindi andiamo in Finlandia.
2: Adesso c'è, sì, quella della Finlandia, Linda Lampenius e Pete Parkkonen con Liekinheidin, scusate, non è facile da pronunciare. Loro arrivano da due percorsi musicali diversi. Lui pop star acclamato, leggenda del violino internazionale. Si sono uniti da questo profondo amore per la musica. Linda è conosciuta in tutto il mondo come violinista classica. Ha una vasta discografia che spazia in diversi generi musicali, un album da solista classica, e ha suonato con tante orchestre sinfoniche. Pete invece ha pubblicato diversi album e si è affermato come una delle principali voci pop e soul della Finlandia. Allora, insieme per questa canzone che ci porta appunto in Finlandia.

0: Niente male davvero anche questa esibizione, devo dire, veramente importante, ecco, è stata molto apprezzata, bravi. Si abbracciano adesso Linda Lampenius e Pete Parkkonen con Liekin Aiden, la canzone che hanno portato per la Finlandia.
1: E ovviamente, tra l'altro, di questa canzone gira un video del dietro le quinte, perché c'è
0: vero,
1: tutto un mondo dietro ogni performance che noi non vediamo, fatto di maestranze che si muovono in maniera velocissima, vorticosa, per cercare di creare del movimento che però in video non si vede, perché tu vedi un effetto cinematografico fondamentalmente. Va bene, la
0: c'è
1: Finlandia
0: che dice proprio la... Io non sono una parola della Finlandia, ma ho provato ogni singola emozione. Questa è l'Eurovision, non serve capire la lingua, a volte basta la musica, no? Che arriva direttamente al cuore.
1: E infatti proprio quello che dice Michael, sì, molti artisti poi magari scelgono di cantare in inglese per arrivare immediatamente, ma in realtà si sentono anche tantissime lingue, e l'incontro è proprio questa la cifra dello Eurovision Song Contest. Ma ancora il viaggio non è mica finito.
0: Assolutamente no, anche perché abbiamo ancora diversi paesi, diverse canzoni da ascoltare, e infatti continuiamo con la Polonia.
1: Con un artista che so ti piace tanto, Anna.
0: Sì, è vero.
1: E diciamolo, non c'è niente di male. Infatti Alicia canta questa canzone che punta effettivamente tutto sulla voce, ma anche sul pathos, sull'emozione. Sentirete un pezzo che cresce piano piano, quindi si costruirà proprio un impatto speciale, quindi giocheremo sulla sua sensibilità e su una sfumatura sicuramente più raccolta rispetto ai brani che abbiamo sentito fino adesso. E allora preparatevi anche ad immergervi qualche minuto in quella che è effettivamente una preghiera, esattamente come ci sta sottolineando con un gesto la nostra Alicia. Ascoltiamola insieme qui alla Eurovision Song Contest col numero 18, la Polonia, c'è Alicia e Pray.

0: Beh, con un acuto finale, veramente un crescendo di emozioni, ve l'avevamo detto, perché è veramente eccezionale Lissia. Questa è la sua Prey al numero 18, 18esima esibizione dello Eurovision. Provata, perché avete sentito una performance faticosissima anche dal punto di vista fisico. Adesso andrà un attimo, tra virgolette, a rilassarsi.
1: Con il codice 19 invece andiamo in Lituania insieme a Lion Sikan con Solo Kieromas. Lui è un artista teatrale, un performer, compositore e specialista in teatro musicale. Sin da piccolo si è interessato all'arte visiva, alla musica, alla poesia, alla danza. Ha studiato violino e al tempo stesso ha sviluppato le sue abilità in sala da ballo. Nel 2017 è apparso su X Factor, dove la sua performance ha ricevuto un'importante attenzione di pubblico ed è diventato un punto di svolta questo della sua carriera. Un anno dopo aveva

praticamente pubblicato il suo singolo di debutto. Ha all'attivo una decina di singoli e quest'anno ha vinto la selezione nazionale della Lituania per lo Eurovision Song Contest. E allora lo ascoltiamo con Solo Kjer Mass.

0: Thank you, Europe and humanity. I love you.
1: La Lituania con Lion Sikan, questo solo Chiaro Mass, e naturalmente il codice 19 l'avete visto sullo schermo per questa esibizione.
2: Bene, a questo punto arriva una testa di serie come la Svezia, è inutile dire che è uno dei paesi ormai leader da sempre della musica pop, e quanti artisti ci ha regalato nel corso di questi anni. Inutile fare qualche riferimento, ma gli ABBA su tutti, che sono dei monumenti insomma per l'Eurovision e per la musica in generale. Parliamo però di Felicia. Felicia ha un registro tutto particolare, anche e soprattutto nella performance. Già il modo di presentarsi con questa maschera la rende ancora più interessante. E lei ha un modo molto preciso, ma quasi una dichiarazione di stile, di energia, e porta a un momento molto contemporaneo, proprio per lasciare il segno in questa parte centrale della serata. Felicia porta questa canzone dal titolo, ve lo facciamo vedere subito. Ecco, My System.

0: Felicia, il sistema per farci ballare e farci divertire ha anche cambiato più volte la maschera, insomma, personaggio misterioso, e per questo ci piace. Complimenti anche al corpo di ballo che ha fatto la sua parte. Ricordiamo che le esperienze, le performance sono fatte anche di ballo, di danza e soprattutto visive. L'Eurovision Song Contest in diretta 22:54, non molto lontano, Sal da Vinci. Intanto andiamo a Cipro.
1: Andiamo a Cipro e continuiamo a vedere le meravigliose cartoline che ci svelano le bellezze dell'Austria. In questo caso andiamo a Cipro con Antigone e questa canzone è molto allegra, infatti significa gioia e allegria, il titolo è già là. Antigone è una cantante britannica con radici greco-cipriote, è figlia d'arte, la madre è anche un volto notissimo della TV britannica, ha sviluppato un suo stile molto originale che fonde perfettamente le sue radici culturali con l'ambiente urbano. Ha due album all'attivo e arriva con la sua cartolina proprio allo Eurovision Song Contest con questa canzone molto divertente e molto carina. Si chiama Già là, lei è Antigone per Cipro.

0: E in effetti è allegra e gioiosa questa canzone.
1: Assolutamente, gialla. Ci ha conquistati, ci ha fatto anche ballare. Spero che anche voi a casa vi stiate divertendo insieme a noi, perché questo è uno spettacolo da vivere insieme, è quello che stiamo facendo. Amici, è il momento dell'Italia, che ora al di là di tutto è uno dei paesi che più ha segnato la storia dello Eurovision. E basti pensare alle tante canzoni che da lì hanno spiccato il volo, da Volare, oppure sto pensando a Soldi di Mahmood, più recentemente 6 milioni di dischi, 3 dischi d'oro in giro per l'Europa, senza contare i Måneskin che per l'ultima volta hanno portato proprio in Italia. Chissà questa volta se la voce di Sal, che è questo crossover partenopeo italiano, riuscirà a colpire il cuore di tanti europei. C'è da dire che punta tutto sull'emozione diretta, su questa classicità tutta italiana che parla a pubblici molto diversi. Quindi adesso godiamoci e tifiamo comunque per lui, per Sal da Vinci, con la sua ormai mitica Per Sempre Sì.

0: Direi ovazione per Sal Da Vinci, numero 22, ed è bello riconoscere che è il più, tra virgolette, anziano cantante italiano che partecipa all'Eurovision.
1: È vero,
0: 57
1: è vero.
0: Anni compiuti, ed è veramente una soddisfazione vincere prima il Festival di Sanremo e poi andare all'Eurovision. Amici, dopo queste emozioni ci prendiamo una pausa, fra poco.
2: L'Eurovision Song Contest è presentato da Moroccan Oil.
3: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi, detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa, prezzi bassi sempre.
4: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
5: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
6: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. Tè San Benedetto, irresistibilmente. Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.

0: Diversamente tu.
1: L'Eurovision Song Contest è presentato da Morocco Noil.

0: 23.06 45 secondi, collegati in diretta con Vienna per commentare, ma soprattutto per vivere insieme questo Eurovision Song Contest.
1: E noi continuiamo allora con la Norvegia a questo punto, con

Jonas Love. Questa canzone è intitolata Ya Ya Ya, che ha ottenuto notorietà nel 2025 durante la decima stagione di The Voice, dove ha affascinato giudici, pubblico, per la sua voce e la sua presenza scenica. Ha dimostrato la sua bravura come performer dal vivo in alcuni dei più grandi palcoscenici dei festival norvegesi. È rinomato per la sua energia, lo stile unico e questa grande capacità di connettersi con il pubblico, e lo vedremo. Ha vinto l'edizione 2026 del Melody Grand Prix in Norvegia ed è arrivato sul palco dello Eurovision Song Contest con Ya Ya Ya.

0: Jonas Love, carichissima questa esibizione che ci ha portato appunto in Norvegia e in passerella adesso sta raggiungendo la Green Room anche lui come tutti gli artisti del resto dopo le esibizioni.
1: Bene, 24esima esibizione, quindi penultima per questa ultima serata del resto, e prepariamoci a un cambio di atmosfera molto netto, perché la Romania che stiamo vedendo in questa cartolina che in realtà si riferisce all'Austria, ecco, ci porta sul palco uno dei momenti più teatrali per questa finale. Si chiama Alexandra Capitanescu e lei punta molto sulla tensione, su una immagine molto forte, ecco, è uno di quei brani che cercano di trascinare dentro a un mondo preciso, costruito quasi cinematograficamente. Quindi se siete amanti di atmosfere piuttosto intense, preparatevi, perché arriva Alexandra Capitanescu con questa Choc Me, già dal titolo insomma promette molto molto bene. Intanto ci prendiamo qualche piccolo momento, perché dovete sapere che i cambi di scena sono qualcosa di molto laborioso, forse non ve ne accorgete, ma tra una canzone e l'altra passano pochi minuti e cambia tutto.
0: E sono velocissimi, tra l'altro, perché una cartolina dura pochissimo.
1: Sì, pochi secondi. Ma adesso siamo pronti per introdurci in questo mondo di

Alexandra Capitanescu con Choke Me.

0: Beh, l'impatto non mancava, ma chissà perché mi è tornato in mente un vecchissimo film, un B-movie dell'88, che era Elvira, una strega chiamata Elvira con Cassandra Peterson. Ma sono miei problemi, 24esima esibizione di stasera, cancellate quello che ho detto. Ah, siamo in diretta, pazienza.
1: Allora, noi continuiamo adesso con questa bella immagine della Wiener Stadale e dei nostri conduttori. Vittoria si è anche cambiata l'abito.
0: Sì.
1: Credo anche Michael, ma di lui notiamo più che altro la simpatia.
0: Sì,
1: ecco.
0: Ma sempre vestito con richiami anni
1: è
0: 70,
1: vero,
0: perché
1: vero.
0: Questo è filo conduttore, 70esimo compleanno dello Eurovision. Allora,
1: e
0: amici.
1: Michael dice: abbiamo ascoltato tutte le 25 canzoni, ma il pubblico non è d'accordo.
0: No, perché penso che ci siano molti padroni di casa,
1: ecco.
0: in questa stage, sì, certo. L'Australia no, non l'Australia,
1: no,
0: ma
1: l'Austria.
0: Si gioca molto su questo, evidentemente. Come potremmo dimenticarci di questo?
1: Infatti andiamo subito ad ascoltare Cosmo, che è rappresentante appunto dell'Austria, con questo brano intitolato Tanzschein, che significa, è un invito, diciamo così, a lasciarsi andare, a perdersi nel ritmo, ed è una cosa molto bella, in effetti. È un cantante di origine ungherese, il nome d'arte dell'artista riflette proprio la sua apertura al mondo e il suo fascino per l'universo. Suona chitarra, pianoforte e nel 2021 ha raggiunto la finale di The Voice Kids e nell'estate 2025 ha scritto le sue canzoni insieme al suo produttore e batterista, ha fondato una band e si esibisce appunto questa sera allo Eurovision Song Contest per l'Austria.

Cosmo, scusate, è la canzone intitolata Dance Shine.

0: This is how we dance together in Europe. Thank you.
1: L'Austria con Tanzschein, la canzone di Cosmo, sentite insomma che ovazione da parte del pubblico, quanti fan!
2: Giustamente giocano in casa e tra l'altro molto elegantemente il paese ospitante,
1: certo,
2: si esibisce per ultimo, che non è uno svantaggio tra l'altro.
1: Assolutamente no.
2: Perché la canzone che probabilmente rimane più in mente, ricordiamo che i voti sono ancora aperti, si vota continuamente fino a quando non sarà dato lo stop ufficiale.
1: Certo.
2: Più volte Michael e Vittoria stanno invitando, lo faranno insomma, a votare per i propri beniamini, e infatti ringraziano Cosmo per aver chiuso questi 25 brani, e stasera dice: avete ascoltato tutto quanto, artisti che sono uniti da che cosa? Dal potere della musica,
1: sì,
2: o anche per il comune interesse nel bere qualcosa? Chi lo sa insomma. Intanto continua,
1: sì,
2: la gara, continua la gara sulle canzoni citate nel loro dialogo. In questo momento in vantaggio lei, Vittoria. 7 a 2 infatti.
1: Okay. Allora dobbiamo trovare il vincitore, dice Vittoria, appunto per questo abbiamo bisogno di voi, votate, trovate quale per voi è il migliore di questa sera.
2: 7-7 in questo momento.
1: Sì,
2: sì, con questa Eros del 2015. Va bene. È difficile per inserire i titoli delle canzoni, ma come faranno mai? Comunque, invitano a votare, fatelo in fretta, potete votare da qualsiasi parte del mondo, e questo infatti è l'ordine totale, running order di questa serata, con i rispettivi codici, i sistemi per votare li conoscete?
1: Sì, certo, la app di dello Eurovision e poi esc.vote, SMS, e infatti anche Michael lo sta ricordando in questo momento, e Vittoria dice: se non avete ancora scaricato l'app, fatelo in fretta perché è il momento di votare, insomma.
2: Assolutamente, fino a 10 volte, quindi potete votare più artisti, più canzoni, insomma quelle
1: da
2: che vi sono partite
1: da qualsiasi parte del mondo.
2: Assolutamente, facciamo un veloce ricordo.

0: Bulgaria.
1: Croazia.

0: E dopo questo riepilogo, ecco tutte le 25 canzoni che, come dice adesso Vittoria, potete continuare a votare più di 10 volte, non più di 10 volte, scusate, e non solo per un artista, ovviamente. E poi c'è Emily in questo
1: succede?
0: Momento che passa dietro loro con una strana pergamena.
1: Cos'è questa?
0: Infatti
1: è abbastanza incuriosita anche loro,
0: ecco.
1: Giustamente
0: c'è Michael che chiede ma cos'è? Che cos'è?
1: Beh, dice la nostra lista degli invitati per la festa di stasera.
0: Già, è vero.
1: Anzi, solo la prima parte, pensa quanti ospiti ci saranno, tantissimi evidentemente, per fare festa tutti insieme.
0: Sì, infatti adesso sta elencando proprio tutti gli artisti che si esibiranno, che si ricorderanno grazie a questo 70° Eurovision Song Contest.
1: Sì, perché tanti sono stati quelli che hanno lasciato il segno negli anni, infatti li sta citando.
0: Sì.
1: Non finisce mai, insomma,
0: una pergamena infinita.
1: Sì,
0: davvero.
1: Dalla Bulgaria, dalla sì. Russia, dall'Ucraina, da tutti i posti del mondo, probabilmente d'Europa sicuramente.
0: Sì, sì.
1: Ma perché probabilmente saranno lì? C'è la possibilità di vederli nuovamente tutti insieme su questo palcoscenico?
0: Chissà.
1: Non lo so.
0: Aspettiamo, vediamo cosa succede.
1: Ci sicuro vogliono giocare tutti quanti insieme, e come potrebbero farlo se non riascoltando quelle che sono le tante canzoni, le tante hit che hanno lasciato il segno negli anni,
0: certo.
1: Non solo nello Eurovision, ma nella vita di tutti quanti noi. E infatti siamo pronti per celebrare 70 anni di Eurovision.

0: Thank you so much.
1: Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice d'estare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu.

0: Happy birthday, Eurovision Song Contest. 1,789 songs. 1,789 dreams. Here's to another glorious 70 years.
1: Brindiamo a questi 70 anni meravigliosi e ad altri 70 anni. Eurovision Song Contest, insieme a tantissime canzoni che tra l'altro conosciamo, una su tutte, la cantatissima Volare. Intanto recap con la Danimarca.

0: 25 canzoni, 25 artisti che da un po' di tempo sono lì a sostare nella Green Room / Caffè Viennese Meraviglioso. E quello che vedete nelle mani di Vittoria è la riproduzione leggermente più in piccolo del mitico e iconico trofeo dello Eurovision, che da questo momento si può acquistare insieme a un po' di merchandising vario, insomma.
1: CD, DVD, vinile, tutto dello Eurovision, se volete, è acquistabile. E sono regali perfetti, no? Per i fan, dice Michael, dello Eurovision, sono insomma poi anche belli da vedere.
0: Certo,
1: no?
0: Insomma, gli Eurofan non possono non averli, insomma, dal 1977 in poi sì, probabilmente, ma una curiosità, negli anni 60, dice Michael, arrivarono settimi quegli Amici del Belgio, e però
1: per tre anni di fila
0: dice troppo, sì. Informato il ragazzo, probabilmente. Ricordatevi che tutte queste frasi in realtà sono infarcite di riferimenti a vecchi successi dell'Eurovision vincitori, perché c'è questa gara, questo contest nel contest tra i due, vabbè, si
1: sì,
0: gioca insieme. Nel frattempo vedete ancora una volta on screen i numeri, i codici che appartengono ai paesi e agli artisti in gara, che sono tuttora votabili, ecco,
1: sì,
0: ricordiamo.
1: Infatti votate, continuate a votare fino a che non si fermeranno i voti, con l'app, con l'SMS, con ask.com, eccetera eccetera.
0: Intanto Vittoria sta per presentare uno dei più grandi DJ austriaci nel mondo, che molti ricorderanno con un successo di qualche anno fa che ascoltavamo anche dalle nostre parti. Lui è un crossover tra la musica dance, la musica elettronica, lo swing. Sto parlando di un grandissimo artista, ovvero Paro Stellar, e stasera ci presenterà una canzone, un brano che ha realizzato in esclusiva proprio per questo occasione.
1: Si intitola Gigli Neri.
0: Gigli Neri? Letteralmente Gigli Neri. Non sarà da solo, perché lui è un musicista, quindi la parte vocale sarà,
1: certo,
0: interpretata da una cantante fantastica. Paro Stellar.

0: però, però tantissimo,
1: 183.
0: Niente male, caspita. Anzi, tantissimo, e spicca, spicca insomma il volo. Al momento è al top di questa classifica. Un po' outsider secondo quello che ci si prospettava dai bookmakers, ma per il momento
1: ancora, ancora ci sono tanti tanti voti da sentire, da vedere, eh? Vediamo.
2: Welcome to Croatia now and the audience.
0: Vediamo la Croazia quanti punti si prende.
2: 71 points.
0: 71 voti.
1: 71.
0: E anche la Croazia va a sinistra.
3: You have been awarded.
0: L'Ucraina, vediamo il pubblico.
3: 167
0: punti, niente male. Tantissimi, tantissimi. Vediamo dove si piazza. Al secondo posto attualmente. Con non tanto scarto, devo dire, con la Moldavia.
2: Albania is next. You have received from the audience 85 points.
1: 85 punti.
0: Riuscirà ad andare nella parte? Sì, ci riesce benissimo.
3: Now Romania. Romania is getting
0: la Romania.
3: Points. And the
0: vediamo quanti punti guadagna dalla giuria popolare, potremmo dire, che poi siete voi.
3: 232.
0: Attualmente il punteggio più alto che è stato attribuito è il nuovo leader in questo momento, certamente la Romania, strepitosa.
1: Complimenti.
0: La performance ad alto impatto fin qui è stata apprezzata molto, pare.
2: Next one up is Greece.
0: La Grecia.
2: And
0: ecco la delegazione.
2: From the audience.
0: Offerto, offerto, offerto.
2: 147 points.
1: 147 punti.
0: 147 punti per la Grecia e eccola qua. Quarto posto al momento. Devo dire che lo scarto con la Romania è notevole per il momento, eh?
1: Eh sì.
3: How many points is Malta getting?
0: Malta che
3: audience
0: ha ricevuto grandi consensi,
1: sì, vero,
0: dalla,
1: sì,
0: dalle giurie nazionali. Vediamo se anche il pubblico premia. Solo 8 punti.
1: 8 punti.
0: Ecco, qua c'è proprio una discrepanza totale.
1: Infatti.
0: Succede. Succede.
2: So we're now gonna have a look.
0: Ancora non
2: at
0: abbiamo
2: Czechia
0: sentito l'Italia,
2: how
0: eh?
2: Points have they received from the audience?
0: Vediamo la Cechia quanti voti riesce a racimolare. Solo 9 punti. Rimane lì, insomma.
1: Certo.
0: Non si muove proprio dalla, dalla zona destra.
3: Now we're waiting for the points for Norway. The audience has given
0: you. Bacini che arrivano dal signor Love.
3: 19 points.
1: 19.
0: Solo 19 punti. Vabbè, Bacini, delusione però si sente.
2: Israel.
1: Vabbè.
2: The audience has awarded you 220
0: oh,
2: points.
0: 220
1: caspita
0: punti.
1: Complimenti Israele.
0: Vediamo che succede.
1: 220.
0: Che è al primo posto.
1: Ah beh, adesso sì, eh.
0: Con un bello scarto rispetto ai competitors odierno.
1: Vero.
3: We are moving on with Poland.
0: Vediamo la Polonia che tanto è piaciuta fin qui. Senti la tensione, si avverte fin qui. È la cantante. Possiamo capirlo.
3: 17 points.
0: Solo 17 punti.
1: Solo 17.
0: Stupisce, ma insomma.
1: Infatti.
0: Dato l'Italia.

0: È stata in qualche modo retrocessa, ma adesso vediamo i voti proprio per l'Italia. Salda Vinci, per lui comunque una grandissima performance e riconoscimento.
1: 147
0: che lo riportano in terza posizione. Siamo nella zona podio comunque. Solo 5 paesi che devono attribuire voti. Dunque,
2: Israel is currently in the lead.
0: Eh sì, al top in questo momento Israele con 343 punti, poi
2: Australia,
0: la Romania,
2: Denmark, France and Finland.
1: Ecco, stanno ancora aspettando i voti, queste cinque paesi.
0: Colpo d'occhio sulla delegazione israeliana che in questo momento è al comando. Felicità ovviamente.
3: Well, let's move on, shall we? Let's move on. The next country to receive their audience.
0: Vediamo qual è la prossima nazione. La Finlandia.
3: The audience has awarded you.
0: Qua c'è molta attesa, sulla Finlandia su cui si è scommesso tanto.
1: È vero.
0: Anche internamente,
1: è
0: dobbiamo
1: vero.
0: Dire. C'è un piccolo contest nel contest.
1: 138 punti.
0: 138 punti, vediamo che succede, che arriva al quarto posto e mi tallona stretto Salda Vinci.
2: We're moving over to la France.
0: Francia.
2: The audience has given you.
0: Ecco qua Monroe, dolcissima anche in questo momento, immaginiamo di grande tensione, di attesa.
2: 14 points.
0: Oh. 14 punti.
1: Solamente.
0: Solo 14 punti. Molto premiata dalla giuria, meno dal voto popolare.
3: How many points will you get from the audience?
0: Sorsino ogni tanto ci vuole per spezzare la tensione.
3: The audience has given you 78 points.
0: 78 punti che lo portano, vediamo un po', al quarto posto.
2: Now only three countries.
0: Solo tre paesi che devono avere voti attribuiti.
2: Israel is currently in the lead.
0: Esatto, l'Israele in questo momento è al top.
2: And Bulgaria,
0: eccoli tutti e tre, i primi tre.
1: Sì. Australia, Bulgaria, insieme ovviamente a Israele.
0: L'Australia, lo diciamo, è stata favorita fin dall'inizio, insomma. Cambierà la vita per qualcuno di essi, insomma, proprio questa sera.
3: Many more lives, because even if you don't win, you still made it to the grand final of the Eurovision.
0: Comunque, anche se non si arriverà a vincere, l'esperienza di arrivare alla finalissima è sicuramente un grande traguardo.
1: Certo,
0: a prescindere.
3: Are the chorus of the Eurovision Song Contest, the biggest live music event in the world.
0: Si ricordava appunto che il più grande evento musicale al mondo.
3: Every year for 70 years. And we'll
0: ogni anno per 70 anni, insomma, ha unito tutti quanti e si proietta nel futuro.
3: It means to be united by music.
0: Uniti dalla musica, certo.
3: There are no losers tonight.
0: No. Non dimenticheremo questo.
2: And to all of you in countries that didn't take part tonight, we missed you and you're always welcome back.
3: Okay, everyone.
0: Siamo pronti? Momenti veramente veramente topici questi.
1: Che bel colpo d'occhio della Vina Stadal, eh?
0: Nuovamente la classifica. I punti che vanno all'Australia, quanti saranno? Si accettano scommesse anche internamente. Nelle vostre case, intendo. Qua voleranno numeri grossi su questi tre.
2: 122
0: punti che la portano a terzo posto.
1: Sì.
0: Retrocede intanto l'Italia con Salda Vinci. Soltanto l'ultimo paese a cui andranno i voti e qua, amici, si capirà.
1: Adesso capiamo tutto.

0: E si deciderà insomma chi si porterà questo mitico trofeo di cristallo tra Israele e Bulgaria.
1: Bulgaria, who have yet to receive their audience points.
0: Vediamo quanti punti riceve l'Israele. Battono i cuori fortissimo e arrivano da Vienna fin nelle nostre case.
2: You can see the heart on the left that stands for 343 points for Israel.
0: 343 voti e 204 voti. Quindi mancano solo 140 punti per vincere alla Bulgaria. Chi vince è quello che riceverà più punti. Siete pronti? Siamo pronti?
3: Siamo pronti.
2: Of the Eurovision Song Contest.
0: Il vincitore o vincitrice del 2026 è... Attenzione, va su, è veramente tremendo questo meccanismo. Vediamo se riesce a superare la Bulgaria oppure no. La Bulgaria
3: vince.
0: Con 312 punti vince l'Eurovision Song Contest 2026.
3: Israele arriva secondo e vedete che bello questo colpo d'occhio di festeggiamenti.
0: Dara felicissima
3: in tutta la Wiener Stadthalle, immagino in tutta Vienna in questo momento e naturalmente in Bulgaria.
0: Certamente, Dara felicissima per questa esperienza,
3: sì,
0: e che la porta a essere famosa automaticamente in tutto il globo, per ricordiamolo ancora una volta, è l'appuntamento musicale più visto al mondo. Cioè tu puoi passare dall'essere famosa solo nel tuo paese ad essere globalmente famosa. Intanto
3: esatto,
0: ecco i risultati finali della classifica.
3: Bulgaria è al primo posto, poi c'è Israele al secondo, al terzo c'è la Romania, poi l'Australia, l'Italia, e quindi le prime cinque posizioni, ma vedete anche tutto il resto insomma delle posizioni di questa classifica.
0: Eh beh, voglio dire, più che dignitosa la posizione di Saldavinci tra le prime cinque. Non male anche per lui vincere Sanremo e poi arrivare quinto posto all'Eurovision nello stesso, diciamo nello stesso anno, tra...
3: una buonissima posizione la quinta, insomma.
0: Assolutamente.
3: Certo, poteva andare meglio, ma insomma.
0: Intanto microfoniamo Dara, che è pronta per cantare la canzone.
3: Bangarang che è entrato
0: nella testa di tutti. E lo sarà di più nei prossimi giorni. Intanto noi cominciamo a festeggiare per Dara, ovviamente, la sentiremo,
3: certo,
0: ma dobbiamo anche salutarci e ringraziare chi ha fatto ciò, tutto ciò, insomma, queste serate meravigliose insieme.
3: Ringraziamo come sempre coloro che ci hanno aiutato.
0: Esatto.
3: Allora, responsabile di produzione Matteo Bravi, coordinatore tecnico Federico Volpini, messi in onda Giacomo Burgagni, Paolo Berardi, tecnico audio Marco Alessandri. Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito in queste tre serate, grazie veramente.
0: È stata un'esperienza meravigliosa anche questa volta. Io ringrazio personalmente Anna Gasperi per essere stata la mia compagna di viaggio.
3: Grazie a te,
0: in queste tre serate che sono state meravigliose, e spero che soprattutto per voi sia stato piacevole stare insieme. Allora, l'anno prossimo saremo a Sofia, evidentemente.
3: Saremo in Bulgaria, vedremo.
0: A Sofia o comunque in Bulgaria, certamente. Un saluto da Michael e da Vittoria che ci hanno accompagnato.
3: Vittoria, carinissimi davvero entrambi.
0: E bangaranga per tutti.
3: Certo.
0: Grande felicità per tutti. Amici e amiche, una buona notte e a risentirci all'anno prossimo nel 2027 con lo Eurovision Song Contest.
3: Ciao.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, Rugiada.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per